Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie a chi ci sceglie ogni giorno. Grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: la tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Music. Radio Vicenza. Top. Ove Tops. Il meglio del meglio.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

Innovazione Vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: www.radiovicenza.com.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

28 giugno, siamo ancora insieme per parlare di zodiaco, dei nostri segni e di quello che per noi hanno preparato le stelle. Ariete, le stelle non mostrano il loro migliore sorriso, siate molto prudenti. Toro, astri favorevoli, vi sentirete su di giri, quindi approfittatene. Gemelli, prendete tutto con molta calma e ve la caverete. Cancro, qualsiasi cosa farete, partirete con ottime chance. Leone, l'amore sarà il protagonista assoluto della vostra giornata. E Vergine, attenzione a ciò che fate, soprattutto nella sfera affettiva. Bilancia, dovrete portare avanti da soli alcune faccende. Mentre Scorpione, oggi la vostra prontezza intellettuale sarà amplificata. Sagittario, fate fronte agli impegni odierni con le vostre sole forze. Capricorno, sarà una giornata molto faticosa, però l'umore sarà discreto. Per quanto riguarda l'acquario, valutate con obiettività un problema che vi sta a cuore e i pesci, un vostro progetto potrà essere messo in discussione. Concludo qui anche oggi con l'oroscopo del 28 giugno, appuntamento per domani. Ciao!

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
1: Brioche e cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
2: La domenica mattina, buongiorno, buongiorno, benvenuti. Domenica 28 di giugno, 179esimo giorno del calendario, mancano 186 giorni per arrivare alla fine dell'anno. Il sole è sorto alle 5:35, tramonterà alle 20:39, si parte.

0: compleanno VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Sabrina Ferilli, Romana Doc, una delle attrici più popolari del cinema italiano, nata nel 1964. Buon compleanno anche a Marco Columbro, nato a Viareggio, in provincia di Lucca, nel 1950.
1: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: E la notizia legata alla data di oggi ci porta al 28 giugno del 1846, quando veniva inventato il sassofono. Se la musica jazz ha conosciuto le sonorità immortali di John Coltrane e Charlie Parker tra i più grandi sassofonisti di sempre, il merito è del belga Antoine Joseph Sax, passato alla storia semplicemente come Adolf Sax. Ereditata dal padre l'arte di costruire strumenti musicali, iniziò presto a sperimentare nuove varianti di strumenti. Il 28 giugno del 1846 brevettava 14 varianti del modello base del suo sassofono.
1: Ascolta Radio Vicenza in streaming www.radiovicenza.com.

Vediamo quello che è capitato in questa data negli anni 28 di giugno e iniziamo dal 1883. A Milano viene inaugurata la prima centrale elettrica europea. 1914, Francesco Ferdinando d'Asburgo e sua moglie Sofia vengono uccisi da un nazionalista serbo. L'episodio diventa il casus belli della prima guerra mondiale. 5 anni dopo, 1919, viene firmato il Trattato di Versailles, che pone ufficialmente fine alla prima guerra mondiale. 1978 nasce ufficialmente il Pat Metheny Group. 1997 Mike Tyson viene squalificato per aver staccato con un morso parte dell'orecchio del suo avversario.

I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Sabrina Ferilli, Romana Doc, una delle attrici più popolari del cinema italiano, nata nel 1964. Buon compleanno anche a Marco Columbro, nato a Viareggio, provincia di Lucca, nel 1950.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: www.radiovicenza.com

0: Radio Vicenza. Meteo. Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te.
2: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Il caldo africano è ormai all'apice della sua intensità. Oggi però le temperature massime cresceranno ancora, portandosi attorno ai 38 gradi in tutte le zone di pianura, con punte di 38 e mezzo, 39, e quindi il primato del 27 giugno 2019 ormai vacilla vistosamente. Ci sarà possibilità di record anche domani, ennesimo giorno di fuoco di un'ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per la durata che per la sua intensità. Qualcosa sembra tuttavia cambiare. Martedì perderemo 1 o 2 gradi in attesa di temporali anche di forte intensità che interverranno in serata. Possibili fenomeni estremi martedì sera per l'arrivo di un blando fronte di aria fredda che innescherà temporali nel pomeriggio sera di martedì, dapprima sulle zone alpine e prealpine, poi anche sull'alta pianura vicentina. Quindi massima attenzione, temporali che potrebbero avere il bis nel pomeriggio di mercoledì, e saranno questi a far scendere le temperature di almeno 5 o 6 gradi rispetto agli attuali valori, tanto che giovedì avremo massimi attorno ai 31-32 gradi. Finalmente si respirerà un po', anche se non aspettiamoci il fresco, quello vero non arriverà forse solamente con il 6-7 di luglio. Non prima. Grazie per l'attenzione e ancora una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con.
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: 28 di giugno, in questo giorno nel 1830 fu brevettata la prima lavatrice meccanica a tamburo. E allora ringraziamo anche James King, l'inventore della lavatrice, che ci ha risparmiato un bel po' di lavoro. Io vi auguro una buona domenica, rinfrescatela con noi, mi raccomando.
1: Brioche e cappuccino. www.radiovicenza.com. Online, on air.
2: Cosa volevi da me?

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo, vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana.
5: Non serve.
7: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.

0: scienza. Time o'clock.
1: Sono le 7.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia Trieste per incidente possibili disagi tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia, si raccomanda prudenza. Non sono giunte segnalazioni di disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, domenica 28 giugno, fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione sulla rotatoria di Marghera. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori fino alle 17 di oggi, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
4: Our summer hits.
5: Oh my god, it's amazing.
4: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Chiedono
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: E Radio Ascolti.
1: Radio Vicenza. Vicenza.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce, sei.

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People e l'energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.

28 giugno, siamo ancora insieme per parlare di zodiaco, dei nostri segni e di quello che per noi hanno preparato le stelle. Ariete, le stelle non mostrano il loro migliore sorriso, siate molto prudenti. Toro, astri favorevoli, vi sentirete su di giri, quindi approfittatene. Gemelli, prendete tutto con molta calma e ve la caverete. Cancro, qualsiasi cosa farete, partirete con ottime chance. Leone, l'amore sarà il protagonista assoluto della vostra giornata. E Vergine, attenzione a ciò che fate, soprattutto nella sfera affettiva. Bilancia, dovrete portare avanti da soli alcune faccende. Mentre Scorpione, oggi la vostra prontezza intellettuale sarà amplificata. Sagittario, fate fronte agli impegni odierni con le vostre sole forze. Capricorno, sarà una giornata molto faticosa, però l'umore sarà discreto. Per quanto riguarda l'acquario, valutate con obiettività un problema che vi sta a cuore e i pesci, un vostro progetto potrà essere messo in discussione. Concludo qui anche oggi con l'oroscopo del 28 giugno, appuntamento per domani. Ciao!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Il caldo africano è ormai all'apice della sua intensità. Oggi però le temperature massime cresceranno ancora, portandosi attorno ai 38 gradi in tutte le zone di pianura, con punte di 38 e mezzo, 39, e quindi il primato del 27 giugno 2019 ormai vacilla vistosamente. Ci sarà possibilità di record anche domani, ennesimo giorno di fuoco di un'ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per la durata che per la sua intensità. Qualcosa sembra tuttavia cambiare. Martedì perderemo 1 o 2 gradi in attesa di temporali anche di forte intensità che interverranno in serata. Possibili fenomeni estremi martedì sera per l'arrivo di un blando fronte di aria fredda che innescherà temporali nel pomeriggio sera di martedì, dapprima sulle zone alpine e prealpine, poi anche sull'alta pianura vicentina. Quindi massima attenzione, temporali che potrebbero avere il bis nel pomeriggio di mercoledì, e saranno questi a far scendere le temperature di almeno 5 o 6 gradi rispetto agli attuali valori, tanto che giovedì avremo massimi attorno ai 31-32 gradi. Finalmente si respirerà un po', anche se non aspettiamoci il fresco, quello vero non arriverà forse solamente con il 6-7 di luglio, non prima. Grazie per l'attenzione, ma ancora una buona domenica su Radio Vicenza.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:03.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita. Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
3: Viaggiando.

0: Mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buongiorno a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Sulla 4 Venezia-Trieste per incidente possibili disagi tra San Donà di Piave e Meolo Roncade in direzione Venezia si raccomanda prudenza. Non sono giunte segnalazioni di disagi sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre a partire dalle 21.30 di questa sera, domenica 28 giugno, fino alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso in uscita lo svincolo di Mira Oriago per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione sulla rotatoria di Marghera. Ricordiamo inoltre che sulla 4 Brescia-Padova, sempre per lavori fino alle 17 di oggi, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit. Cosa

0: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

0: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
6: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: Ancora.
1: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice, ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
3: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Maxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Val d'Astico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene e Rocchette per le provenienze da Rovigo. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi, domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
9: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
10: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: 28 giugno, siamo ancora insieme per parlare di zodiaco, dei nostri segni e di quello che per noi hanno preparato le stelle. Ariete, le stelle non mostrano il loro migliore sorriso, siate molto prudenti. Toro, astri favorevoli, vi sentirete su di giri, quindi approfittatene. Gemelli, prendete tutto con molta calma e ve la caverete. Cancro, qualsiasi cosa farete, partirete con ottime chance. Leone, l'amore sarà il protagonista assoluto della vostra giornata. E Vergine, attenzione a ciò che fate, soprattutto nella sfera affettiva. Bilancia, dovrete portare avanti da soli alcune faccende. Mentre Scorpione, oggi la vostra prontezza intellettuale sarà amplificata. Sagittario, fate fronte agli impegni odierni con le vostre sole forze. Capricorno, sarà una giornata molto faticosa, però l'umore sarà discreto. Per quanto riguarda l'acquario, valutate con obiettività un problema che vi sta a cuore e i pesci, un vostro progetto potrà essere messo in discussione. Concludo qui anche oggi con l'oroscopo del 28 giugno, appuntamento per domani. Ciao!
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hit music now.
16: Radio Vicenza. Weekend.

0: cerchi una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene conviene. Aperti anche ad agosto.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche

0: Che male.
1: Radio Vicenza.
2: Meteo. Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Il caldo africano è ormai all'apice della sua intensità. Oggi però le temperature massime cresceranno ancora, portandosi attorno ai 38 gradi in tutte le zone di pianura, con punte di 38 e mezzo, 39, e quindi il primato del 27 giugno 2019 ormai vacilla vistosamente. Ci sarà possibilità di record anche domani, ennesimo giorno di fuoco di un'ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per la durata che per la sua intensità. Qualcosa sembra tuttavia cambiare. Martedì perderemo uno o due gradi in attesa di temporali anche di forte intensità che interverranno in serata. Possibili fenomeni estremi martedì sera per l'arrivo di un blando fronte di aria fredda che innescherà temporali nel pomeriggio sera di martedì, dapprima sulle zone alpine e prealpine, poi anche sull'alta pianura vicentina. Quindi massima attenzione, temporali che potrebbero avere il bis nel pomeriggio di mercoledì, e saranno questi a far scendere le temperature di almeno 5 o 6 gradi rispetto agli attuali valori, tanto che giovedì avremo massimi attorno ai 31-32 gradi. Finalmente si respirerà un po', anche se non aspettiamoci il fresco, quello vero non arriverà forse solamente con il 6-7 di luglio, non prima. Grazie per l'attenzione, ma ancora una buona domenica su Radio Vicenza.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
1: Viabilità.
4: Luce verde, Veneto.
5: Bentrovati. Fine settimana caratterizzato da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari e montane. Sulla 4 Milano-Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia, tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Possibili i rallentamenti sul posto. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Affi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. Prestare attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Pubblicità. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
2: Ora, la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
0: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10:02.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Alì e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Alì, migliora la vita!
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene e Rocchette per le provenienze da Rovigo. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sull'A4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi, domenica 28 giugno, lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
8: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Tutti in centro.
2: Eccola qua la nostra bella domenica, ma certo, come sempre, c'è il nostro The Best. Alle 10 puntuali di ogni domenica c'è il riassunto di tutte le notizie più simpatiche che mettiamo da parte. Allora, benvenuti nel nostro Tutti in Centro Weekend, sempre con me, con la Vale, fino alle 13.
1: Tutti in Centro!

vostra bella domenica qui a Radio Vicenza. Siamo nel bel mezzo del weekend e quindi ci godiamo il nostro The Best, dove, attenzione, facciamo un po' de spettaculares, un po' de gossip. E allora vi parlo di Angelina Jolie. Quello che un tempo era un terreno di caccia spietata e un campo minato in Cambogia, oggi grazie a lei è diventato un paradiso verde grazie ad una missione del cuore. Angelina Jolie non si è limitata a fare donazioni, ma addirittura ha acquistato, pensate, migliaia di ettari nel distretto di Saint-Lô per proteggere la fauna selvatica. In questa zona, dove il bracconaggio era l'unica legge, oggi vivono specie rare in totale sicurezza. Il dato più bello: molti degli attuali ranger che proteggono la foresta sono ex cacciatori che hanno scelto di cambiare vita per difendere la natura. Un esempio concreto di come la visione di una persona possa rigenerare interi ecosistemi e soprattutto offrire un futuro sicuro agli animali a rischio.

0: esserci una bella notizia.
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
3: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
2: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
4: Sei socio Confartigianato Vicenza?
3: Viaggi, salute.
4: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
5: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
6: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
7: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Psst. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: questo punto vi parlo di Heath Ledger. Avete in mente chi è? È scomparso prematuramente nel 2008. Lui è stato un celebre attore australiano, noto per le sue interpretazioni intense e versatili, tra cui spicca il ruolo di Joker nel Cavaliere Oscuro, ultimo film che gli è valso anche un premio Oscar postumo. È scomparso tragicamente a 28 anni a New York per una intossicazione accidentale da farmaci. Prima ancora ebbe grande successo con Batman, poi ha recitato comunque in 10 cose che odio di te nel 1999, Il destino del cavaliere, I segreti di Brokeback Mountain, che film ragazzi, del 2005. Come dicevo, è stato trovato morto nel suo appartamento di New York e l'autopsia ha confermato un'overdose, a quanto pare accidentali, di farmaci. Ma perché vi parlo di lui? Perché a quanto pare dopo la sua scomparsa Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law presero una decisione che fu vista come un gesto di profondo sostegno, ovvero donarono a Matilda, la figlia dell'attore, tutto il denaro che avevano ricevuto per aver preso parte al film che lui aveva lasciato incompiuto. La ragazza non era stata inclusa nel testamento perché l'attore morì prima di aggiornarlo, quindi l'azione dei suoi colleghi finì per diventare un sostegno fondamentale per garantirle un futuro sicuro.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Senti qui che sound, senti qui che bella musica, lo so che siete sulla radio giusta e via via vi stiamo accompagnando con dei bei successi. A parlare degli attori, dei personaggi famosi, lui Christian Bale potrebbe vivere come molte star, cioè con il lusso sfrenato, auto costosissime, lusso ovunque, e invece è una vita molto più reale e poco materiale. Mentre guadagna milioni interpretando Batman, continua a guidare ad esempio il suo vecchio pick up e a girare con profilo molto basso rispetto a tutte le altre celebrità. E forse per questo che la cosa più grande di lui non si trova nei suoi film, perché a quanto pare ha un cuore d'oro. Quando un bambino malato di leucemia sognava di incontrare Batman, lui lasciò perdere quello che stava facendo e andò a trovare il ragazzino. Anni dopo completò un villaggio da 22 milioni di dollari affinché i bambini orfani potessero vivere insieme ai loro fratelli. Insomma, non è un eroe solo a livello di attore, ma anche un eroe nella vita vera.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: musica, tante chiacchiere nel nostro Tutti in Centro che va via bello spedito, ragazzi, perché quasi quasi la nostra prima oretta si sta concludendo. Io vi faccio ascoltare ancora un po' di musica, diamo poi lo spazio alla nostra informazione e torniamo fra poco ancora a parlare di tante altre curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, Tutti in Centro.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.

0: Radio Vicenza. Nothing but the biggest hits. Weekend. Weekend. Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con... Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
3: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto a tutti voi all'ascolto. Sull'A31 della Valdastico segnaliamo code in uscita al casello di Piovene Rocchette per chi proviene da Rovigo. Andiamo ora sull'A4 Venezia-Trieste, qui per traffico intenso code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Vi informiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, a partire dalle 21:30 di questa sera fino alle 5:30 di domani mattina, lo svincolo di Mira Oriago sarà chiuso in uscita per chi proviene da Padova. È prevista la deviazione del traffico alla rotatoria di Marghera. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Now, time for a summer hit.
0: Radio Vicenza, the new hit.
1: Our summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
1: Now, another summer hit.

0: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Le belle azioni, quelle che ripagano sicuramente il cuore, poi anche la fede, sicuramente trovata improvvisamente, può aiutare. Stiamo parlando di Daddy.

0: Qualche giorno fa ha visitato, pensate, un carcere in Louisiana, negli Stati Uniti, dove gli sono bastati un microfono e una Bibbia perché più di 2000 detenuti lo ascoltassero, e durante questo evento addirittura ha celebrato 65 battesimi. Un esempio di come in qualsiasi momento della vita si possa fare una svolta a 180 gradi. Beh, l'ex artista reggaeton sta vivendo una vita completamente diversa da star a predicatore.
1: Tutti in centro!

0: Tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti? Lo scavventure sentimentali. Nati in un angolo della città.

Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Radio Vicenza, la radio che parla di te.

0: salvaguardano gli animali, il caso prima di Angelina Jolie. In questo caso Jason Momoa ha fatto un bellissimo gesto verso una fan in sedia a rotelle, praticamente l'ha presa in braccio e se l'è seduta sulle proprie gambe proprio per far sì che la foto venisse meglio e che soprattutto lei fosse più vicina a lui, e così l'ha presa in braccio nonostante la ragazza confermasse di essere un po' più pesante. Quindi lui ha detto: non ti preoccupare, io sono forte, e del resto con quei muscoli lì l'ha sollevata, se l'è messa in braccio, hanno fatto la foto e la fan ovviamente si è messa anche a piangere. Del resto, chi non vorrebbe essere stata al suo posto?
1: Tutti in centro.

0: campo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica da

0: Pino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per

0: alle persone comuni, alle star. Ci piace oggi parlare delle buone azioni e c'è chi usa la propria voce, c'è chi usa il proprio cuore per fare la differenza. In questo caso parliamo di Jennifer Aniston, che l'ha fatta ancora una volta. Infatti la star ha annunciato un fondo globale nato per aiutare gli animali in difficoltà e sostenere quei rifugi o quei rescue che spesso sono dimenticati, che magari lottano ogni giorno per cure mediche, riabilitazione, adozioni. Il fondo prende il nome del suo amato cane adottato, Clyde, e vuole dare speranza concreta a chi ne ha più bisogno. Ed è proprio una bella azione questa, anche perché molti canili, molti rifugi purtroppo affrontano una realtà drammatica. Animali sani ma e desiderosi di affetto che vengono spesso soppressi solo perché mancano fondi o spazi, o animali da curare proprio con cure costose. E quindi insomma ogni donazione in questo fondo, anche piccola, può salvare vite e trasformare il dolore in una seconda possibilità. E non è tutto, perché Jennifer ha anche pubblicato un libro per bambini dedicato proprio e ispirato alla storia di Cloud, per insegnare ai più piccoli il valore dell'adozione e dell'amore verso gli animali, perché ogni gesto conta.
1: Tutti in centro.

0: parliamo di belle notizie, cosa che magari faremo più spesso proprio per darci la spinta giusta per la settimana. E se prima si parlava di Jennifer Aniston, un'altra bella azione è quella di Johnny Depp. Allora, sappiate che l'anno scorso, quindi 2025, a Londra si è tenuto un concerto privato insieme a Rod Stewart. Niente palchi giganti, niente annunci urlati, solo musica e cuore. Il risultato? Circa $300,000 raccolti per sostenere un rifugio, praticamente di Celia Hammond, che è una donna che da anni salva gatti e cuccioli abbandonati, offrendo cure e riparo e una seconda possibilità anche a chi è stato scartato. Nessun post autocelebrativo, solo una presenza concreta di dove serviva davvero. E in questo caso l'aiuto c'è stato, anzi l'aiuto è costante, perché a quanto pare sia Rod Stewart che Johnny Depp sono molto diciamo così presenti, sono a favore del rifugio e spesso e volentieri praticamente fanno delle buone azioni, sono coinvolti praticamente in questo rifugio, aiutano questa signora. Ed è proprio questo il punto, perché le storie belle non urlano, accarezzano e salvano in silenzio, perché a volte i veri gesti d'amore non cercano like.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Il caldo africano è ormai all'apice della sua intensità, oggi però le temperature massime cresceranno ancora, portandosi attorno ai 38 gradi in tutte le zone di pianura, con punte di 38 e mezzo 39, e quindi il primato del 27 giugno 2019 ormai vacilla vistosamente. Ci sarà possibilità di record anche domani, ennesimo giorno di fuoco, di un'ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per la durata che per la sua intensità. Qualcosa sembra tuttavia cambiare. Martedì perderemo 1 o 2 gradi in attesa di temporali anche di forte intensità che interverranno in serata. Possibili fenomeni estremi martedì sera per l'arrivo di un blando fronte di aria fredda che innescherà temporali nel pomeriggio sera di martedì, dapprima sulle zone alpine e prealpine, poi anche sull'alta pianura vicentina. Quindi massima attenzione, temporali che potrebbero avere il bis nel pomeriggio di mercoledì, e saranno questi a far scendere le temperature di almeno 5 o 6 gradi rispetto agli attuali valori, tanto che giovedì avremo massimi attorno ai 31-32 gradi. Finalmente si respirerà un po', anche se non aspettiamoci il fresco, quello vero non arriverà forse solamente con il 6-7 di luglio, non prima. Grazie per l'attenzione, ma ancora una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: All the hits. Your hit music station.
2: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: bella estate quella che passate con noi di sottofondo, al lavoro, in vacanza, ce lo direte al nostro WhatsApp al 371 1200 116. Per intanto, miei cari, godetevi i nostri prossimi successi, quelli che ci porteranno a mezzogiorno.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Ma dove vai?
5: Mi assento un paio d'ore. Devo fare il 7.30 per me, l'ISE per mio figlio e la call per mia mamma.
4: E ce la fai in un paio d'ore?
5: Certo! Vado a Confartigianato Persone.
6: Scopri i servizi di Confartigianato Persone.
4: Ma mica sei artigiana?
5: Non serve!
7: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 4504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
2: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
3: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Remember. Remember.

0: diretta in collaborazione con...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4. Qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste-Risert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Time for a summer hit.
6: Radio Vicenza, the new hit.
5: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

oggi, miei cari fanciulli, siamo qui a parlare delle buone azioni dei VIP. Del resto loro hanno tanti soldi, quindi possono permettersi anche di fare tanta beneficenza. Lui, Cristiano Ronaldo, è sempre stato impegnato sul sociale, ha donato milioni di euro a ospedali, bambini malati e vittime anche di disastri naturali. È inoltre noto anche per le sue continue donazioni di sangue e poi ha finanziato anche la costruzione di reparti pediatrici, ha sostenuto cause come la lotta al cancro infantile.

calciatori, si sa, hanno guadagni stellari e quindi è bello leggere che comunque sono sempre pronti a donare soldi, sono sempre pronti a fare anche delle vere e proprie associazioni proprio per tutelare magari programmi in particolare per i bambini. È il caso di Lionel Messi, che attraverso la sua associazione Leo Messi Foundation sostiene infatti con milioni di dollari programmi per bambini in difficoltà

0: pubblicità.
1: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
6: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Stiamo raggiungendo la fine qui fra un successo e l'altro. Mamma mia, come è passato veloce veloce anche oggi il tempo a nostra disposizione. Parlando di VIP, che effettivamente di buone azioni ne fanno, questo grande successo poi che Lady Gaga sta avendo in tutto il mondo, anche le date qui italiane che io ho seguito attraverso i social, che spettacolo, mamma mia. Comunque Lady Gaga, anche lei ha una fondazione, la Born This Way Foundation, che promuove la salute mentale e la gentilezza tra i giovani. E poi nel periodo della pandemia, nel periodo del Covid, aveva organizzato un concerto proprio nella sua abitazione. Ovviamente bastava collegarsi online ad un link lasciato nei suoi social e lì donare. Pensate che ha raccolto all'epoca la bellezza di 127 milioni di dollari che ha donato in beneficenza.
12: Tutti in centro!

0: VIP, magari il vostro amato cantante vi regalasse qualcosa e voi questo oggetto magari, sì certo, lo custodite con molta cura, ma ad un certo punto decidete di venderlo. È giusto o non è giusto? Ad esempio, l'iniziativa di Sfera Ebbasta si è un po' trasformata in una rivendita di massa. Il trapper ha regalato nella sua Cinisello Balsamo la bellezza di 200 paia di scarponcini Timberland personalizzati, distribuiti gratuitamente ai fan tramite appunto dei van brandizzati. Ma il web non perdona. In poche ore, infatti, la maggior parte degli articoli sono apparsi online in vendita, scatenando ovviamente non poche polemiche. Da Instagram a TikTok il clamore è stato immediato. C'è chi grida un po' al tradimento, chi difende la libertà di rivendere e chi semplicemente si è goduto un po' lo spettacolo, come la sottoscritta. Sfera Ebbasta è rimasto in silenzio, ma il suo regalo ha acceso ovviamente un dibattito fra i fan, la fedeltà e l'amore ovviamente per un oggetto che di un cantante che l'ha comprato e regalato. Un gesto sincero trasformato in un brand. Voi lo avreste tenuto o magari messo in qualche app di vendita?
1: Tutti in centro!

che belle le curiosità che abbiamo riascoltato, risentito, ritrovato. È tutto per quanto riguarda il nostro The Best, che finisce puntuale. Buona domenica ancora dalla Vale, ho fatto anche la rima, e ci sentiamo da domani mattina per tante altre curiosità. Vi aspetto, ciao ciao!

0: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
1: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
0: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
0: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane, Ali migliora la vita.
2: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
5: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque, connettiamo forte.

0: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa di lavori, si registrano rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code inoltre in uscita al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Andiamo ora sul tratto Venezia-Trieste della 4. Qui per traffico intenso si procede in coda tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per l'A23 in direzione Trieste. Code vengono inoltre segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni. Traffico incolonnato infine alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. In chiusura di questo appuntamento ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
3: Our summer hits.
4: Oh my god, it's amazing.
3: Now, another summer hit.

L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio.

0: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: L'argomento del giorno, amici, in questa puntata è quello di Cloud Mythos 5 e Fable 5. Attenzione, sapete che c'è stato questo ban e a quanto pare la colpa è forse da attribuire ad Amazon. Secondo Wall Street Journal, la decisione dell'amministrazione Trump di ordinare il ban dei modelli Cloud Mythos 5 e Fable 5 è arrivata dopo una segnalazione da parte di Amazon, che è, dovete sapere, anche il principale azionista, comunque di Anthropic. I ricercatori dell'azienda di Seattle avrebbero scoperto un modo per aggirare le protezioni, quindi il CEO Andy Jassy ha informato i funzionari governativi. La CEO di Utah Security afferma che non è un vero e proprio jailbreak. Che cosa succede? Al momento Amazon, insomma, non si sa se abbia fatto la spia, come si dice. Beh, però diciamo che sono conferme non ancora ufficiali, quindi ecco, si tratta di indiscrezioni. Secondo le fonti del Wall Street Journal, i ricercatori di Amazon sarebbero riusciti ad aggirare i filtri di Cloud Fable 5 e ottenere delle informazioni che potrebbero essere sfruttate per eseguire degli attacchi informatici. In pratica hanno effettuato il jailbreak del modello. Andy Jassy, appunto il CEO di Amazon, ha contattato subito l'amministrazione Trump per discutere di questo problema e dopo un meeting tra vari funzionari del Dipartimento del Commercio ha deciso di imporre il divieto di accesso sulla base delle norme relative alle esportazioni. Beh, ciò significa che governi, aziende e singoli individui stranieri, inclusi i dipendenti di Anthropic, ora non possono utilizzare Cloud Mythos 5 e Fable 5. Vedremo per quanto durerà questa specie di ban, ma non è sicuramente una cosa che vi posso già dire che si risolverà a breve.
0: Radio Vicenza.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

Bene, noi continuiamo dopo la musica, andiamo avanti in questa puntata perché dobbiamo parlare anche di intelligenza artificiale come se fosse la prima volta che lo facciamo. No, questa volta la cosa, amici, è seria. C'è Siri, ecco, con la nuova versione dell'assistente digitale annunciata dalla Apple durante l'evento di Barcellona. Secondo Mark Gurman, il giornalista di Bloomberg, i risultati dei primi test sarebbero positivi, ma non può ancora competere con i concorrenti per alcune attività, quelle più complesse. Manca anche la funzionalità che consente di accedere ai chatbot di terze parti. Siri AI, ecco, offre quasi tutte le funzionalità annunciate 2 anni fa, comunque mai arrivate sul mercato. Può finalmente però rispondere in modo pertinente a richieste più personali, cercando delle informazioni nelle app e comprendendo che cosa viene mostrato sullo schermo. La nuova Siri può gestire anche delle attività quotidiane, quindi la maggioranza degli utenti non deve più avviare le applicazioni di ChatGPT o altri chatbot. Però, ecco, c'è un però: non può gestire ancora compiti più complessi offerti dai concorrenti, tra cui la ricerca dettagliata, le analisi dei dati, la scrittura di codice, magari la revisione di documenti legali e la generazione di grafici, presentazioni e fogli di calcolo. Queste funzionalità potrebbero essere aggiunte in un futuro insieme allo sviluppo di capacità agentistiche, quelle un po' simili a Open Cloud, che consentono a Siri di eseguire delle azioni in autonomia per conto dell'utente. Comunque, ecco, una possibile novità era stata già anticipata a fine marzo. Si tratta delle estensioni che permetteranno comunque di poter scegliere magari di utilizzare chatbot di terze parti all'interno di Siri. Nel codice di iOS 27 ci sono tracce di questa funzionalità e il giornalista di Bloomberg Mark Gurman comunque ipotizza anche dei motivi per cui Apple, diciamo, non ha ancora svelato questa integrazione. Ecco, Gurman ricorda che Siri e le funzionalità di Apple Intelligence sono gratuite, i costi comunque aumenteranno per offrire capacità più avanzate, quindi non è ancora esclusa l'introduzione magari di un possibile abbonamento per poter accedere alle funzionalità premium in combinazione con delle restrizioni sul numero di richieste. Beh, in questo caso staremo veramente a vedere, come si dice.

0: Dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti qui a Radio Web, perché questa notizia è balzata subito agli onori della cronaca. Infatti l'FBI, Google e Black Lotus Lab di Lumen Technology avrebbero collaborato per smantellare, si chiama Outsider Enterprise, che era un servizio di phishing cinese utilizzato per rubare le password e i dati delle carte di credito. Sono stati sequestrati dai server wallet di criptovalute. L'azienda di Mountain View ha presentato questa denuncia contro i truffatori, in cui viene evidenziato l'uso di Gemini per poter creare dei siti fasulli. Ecco, Outsider Enterprise era una phishing as a service, così si chiama, attiva da luglio 2023. I gestori fornivano ai cyber criminali meno esperti quello che era un po' tutto l'occorrente, il kit per creare i siti di phishing e tutorial per poter sfruttare Gemini in modo da velocizzare la generazione del codice. Costo dell'abbonamento era di $88 a settimana o $200 al mese. Comunque il servizio veniva pubblicizzato tramite un canale Telegram. Google avrebbe pubblicato, diciamo, i dati che dimostrano la portata di questa truffa: 2,5 milioni di SMS inviati in due settimane, quindi di maggio, 9.000 siti fasulli, oltre un milione di indirizzi URL. Secondo l'FBI, questi cyber criminali avrebbero rubato dati di oltre 3,8 milioni di carte di credito e causato dei danni economici per oltre 1,9 miliardi di dollari. Ecco, i bersagli principali comunque erano cittadini americani. L'azienda di Mountain View ha collaborato con i tre operatori telefonici americani per bloccare gli SMS prima della ricezione. Pensate, oltre 290 template, quindi i modelli che consentivano di creare siti con un design simile a quello delle banche, le agenzie governative e operatori telefonici. Queste vittime ricevevano SMS con dei link per risolvere presunti problemi con l'account e magari con la consegna di pacchi. E una volta, indirizzati verso degli account, chiaramente indirizzi fasulli, eccolo qua, che aprivano delle pagine e da lì partiva la truffa.
1: Radio Vicenza.

Andiamo ancora avanti, amici a Radio Web, perché le sorprese non finiscono e non smettono mai di stupirci quelli di Google, che con i vecchi smartphone addirittura dicono che possono essere riciclati e consegnati quando magari acquistati il nuovo si fa la permuta, e Google ha annunciato quella che potrebbe essere, diciamo così, una soluzione che avrà certo un impatto significativo e positivo sull'ambiente. Insieme all'Università della Carolina verrà realizzato un data center, pensate un po', con 2000 smartphone Pixel. Servirà per fornire a studenti e ricercatori un sistema di cloud computing a basso costo e chiaramente a bassa emissione. Google spiega che l'impronta di carbonio del data center deriva da due fonti principali, ovvero le emissioni dovute all'energia consumata durante l'uso e quelle associate alla costruzione. Ecco, queste ultime sono più difficili da ridurre, quindi si potrebbero utilizzare anche dei vecchi smartphone per fornire una potenza di calcolo sufficiente a compiti chiaramente non troppo pesanti. In media gli utenti sostituiscono lo smartphone ogni 4 anni perché vogliono un nuovo modello, magari per altri motivi tra cui l'assenza di supporto o la distribuzione di aggiornamenti che limitano l'usabilità. I componenti hardware sono però intatti, magari il processore, la memoria, e in alcuni casi, ecco, le prestazioni single threaded dei processori sono simili o superiori a quelli dei server attuali. Quindi le principali differenze sono rappresentate dal numero di core e dalla quantità di RAM molto superiori di un server. Dunque devono essere modificate le applicazioni. Per realizzare un data center con i vecchi smartphone occorre eliminare i componenti inutili, magari come il display, la fotocamera, la batteria. In pratica, ecco, rimane un po' solo la scheda madre sulla quale ci sono il processore, la memoria, e Android viene invece sostituito in una distribuzione Linux. Il funzionamento coordinato tra questi 2000 smartphone avviene tramite Kubernetes. Vengono quindi creati dei cluster, ecco, da 25-50 smartphone che possono comunque supportare l'esecuzione delle applicazioni universitarie e migliaia di accessi contemporanei. Il sistema dovrebbe essere lanciato già entro l'autunno del 2026. Beh, devo dire che potrebbe sì essere una soluzione, però c'è già chi ha pensato naturalmente alle computer quantistici, lì sicuramente andiamo già su un altro pianeta e sicuramente le prestazioni saranno completamente diverse, maggiori.

0: Andiamo ancora avanti, la puntata di Radio Web Amici continua. Voglio parlarvi di Teams. Attenzione, perché non tutti vedono bene questa cosa, perché tracerà la posizione in ufficio via Wi-Fi. È una funzione un po', diciamo così, controversa. Magari immaginate di arrivare in ufficio, il computer si collega al Wi-Fi aziendale, studio B, il profilo Teams mostra automaticamente che si è presenti, magari in ufficio o in un punto esatto, ecco, il capo lo vedi, colleghi pure. Microsoft aveva già pianificato questa funzione, diciamo, di check-in automatico all'inizio dell'anno, dopo le proteste degli utenti avrebbe posticipato la cosa. Beh, cattiva notizia è che arriverà comunque entro fine anno. La buona è che si può disattivare, ma c'è un ma: la propria azienda potrebbe obbligare anche a tenerla attiva. Microsoft Place Teams, che ricevono il check-in sul posto di lavoro tramite Wi-Fi. Quando un dipendente arriva in ufficio, come vi dicevo, e si collega alla rete aziendale, il suo indicatore di stato su Teams mostra la posizione, quale edificio, quale piano, quale area. Ecco, se si lavora da casa e ci si collega al Wi-Fi personale, lo stato mostra semplicemente collegamento da remoto. Quindi Microsoft dice che la funzione un po' sostituisce i dispositivi fisici di check-in, elimina la necessità di aggiornare manualmente lo stato e permette ai colleghi di sapere che magari si è in ufficio per poter coordinare le riunioni. Ecco, gli admin possono comunque attivare la funzione a livello aziendale, gli utenti possono controllare se poterla abilitare o meno, possono anche impostare magari manualmente la propria posizione, che sovrascrivere il check-in in automatico. La preoccupazione dove sta? Ecco, il check-in via Wi-Fi permette al proprio manager e ai membri dell'azienda di sapere se si è in ufficio, quando si è arrivati e dove ci si trova in quel preciso momento. Quindi per chi lavora in ambienti che si definiscono flessibili o ibridi, dovete sapere che questo tipo di tracciamento è un po' come vista una forma di sorveglianza. Non ce n'è mai una che comunque vi accontenta, eh?
1: Radio Vicenza.

0: Continuiamo ancora, amici, in questa puntata, perché adesso volevo parlarvi di Blue Sky. Dopo aver sfruttato a proprio vantaggio ovviamente gli errori di X di Elon Musk, la crescita di Blue Sky, diciamo che era un po' rallentata. La software house guidata temporaneamente da Tony Schneider, l'ex CEO di Jay Graber, è diventata diciamo così anche capo dell'ufficio innovazioni, ed ha annunciato anche alle chat di gruppo e anticipato l'arrivo delle community questo entro fine anno. Due novità che potrebbero invertire, diciamo, questo trend. Blue Sky supporta messaggi diretti, magari da maggio 2024, da febbraio 2026 è possibile sfruttare la crittografia end-to-end tramite il servizio Germ. Con questa nuova versione sarebbero arrivate, dicevo, anche le chat di gruppo. Quindi l'accesso avviene, diciamo, sempre dalla scheda chat, un po' come per i messaggi diretti, ma è possibile avviare conversazioni private, diciamo, tra un massimo di 50 utenti della chat di gruppo, e può decidere magari i partecipanti e generare anche link per condividerlo nei post. L'invito può essere quindi inviato a tutti o solo agli utenti se seguiti poi da un'impostazione predefinita. Al momento, dicevo, è possibile usare solo messaggi di testo. Il supporto per i contenuti multimediali verrà aggiunto in seguito, dopo aver introdotto un nuovo sistema di moderazione. Blue Sky ha anche annunciato una nuova modalità per condividere il profilo ed inviare anche dei messaggi per poter portare dentro, invitare gli amici. Quindi è sufficiente inquadrare un QR code con la fotocamera dello smartphone e il gioco è fatto.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: Radio Vicenza. Meteo.
9: Una buona domenica da Alessandro Azzoni, collegato con voi per l'aggiornamento meteo. Il caldo africano è ormai all'apice della sua intensità. Oggi però le temperature massime cresceranno ancora, portandosi attorno ai 38 gradi in tutte le zone di pianura, con punte di 38 e mezzo, 39, e quindi il primato del 27 giugno 2019, ormai vacilla vistosamente. Ci sarà possibilità di record anche domani, ennesimo giorno di fuoco di un'ondata di caldo mai osservata in giugno, sia per la durata che per la sua intensità. Qualcosa sembra tuttavia cambiare. Martedì perderemo 1 o 2 gradi in attesa di temporali anche di forte intensità che interverranno in serata. Possibili fenomeni estremi martedì sera per l'arrivo di un blando fronte di aria fredda che innescherà temporali nel pomeriggio sera di martedì, dapprima sulle zone alpine e prealpine, poi anche sull'alta pianura vicentina. Quindi massima attenzione, temporali che potrebbero avere il bis nel pomeriggio di mercoledì e saranno questi a far scendere le temperature di almeno 5 o 6 gradi rispetto agli attuali valori, tanto che giovedì avremo massimi attorno ai 31-32 gradi. Finalmente si respirerà un po', anche se non aspettiamoci il fresco, quello vero non arriverà forse solamente con il 6-7 di luglio, non prima. Grazie per l'attenzione, ma ancora una buona domenica su Radio Vicenza.
2: Meteo in collaborazione con...
10: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
11: All the hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza. Top of the tops.

0: Pubblicità.
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
4: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta, il sorriso migliore al prezzo giusto.
5: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica

0: Tino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Ben trovati a un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova a causa di lavori segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita inoltre al casello di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Spostamenti regolari sulle restanti tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle 17 di oggi lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
9: Time for a summer hit.
10: Radio Vicenza, the new hit.
9: Our summer hits.
11: Oh my god, it's amazing.
9: Now, another summer hit.

0: pubblicità.
1: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
6: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque, connettiamo forte.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sotto prezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: Latino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
3: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Radio Vicenza, remember, remember!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371-1200-116. 371-1200-116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Buongiorno e buona domenica da Nicola De Muro. Nuovi attacchi nella crisi tra Stati Uniti e Iran. Se l'America attacca infrastrutture di Teheran, questa coinvolge subito i paesi del Golfo. Sentiamo Davide Camera.
8: Allarme aereo in Bahrain e Kuwait, che annuncia di aver intercettato 2 missili balistici, mentre il comando americano afferma di aver bombardato infrastrutture di sorveglianza iraniane, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Ormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi, i Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra governo di Beirut e Israele che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
7: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo.

0: Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
1: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
1: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po' una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
1: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
2: Domani il primo verde del campo alle 14:30 la sfida con Kecmanovic.
0: È tutto per oggi. Buona domenica.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova, si verificano rallentamenti con code in direzione Milano a causa di lavori tra Peschiera e Sirmione. Restiamo sulla 4, si segnalano ostruzioni sulla strada nel tratto tra Spinea e Martellago Scorsè, tra l'innesto con la 27 Martellago in direzione Padova, attenzione alla presenza di un veicolo in panne. Veicolo fermo anche sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia tra San Giorgio di Nogaro e la Tisana e sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio in uscita allo svincolo di Udine Sud. Ricordiamo che sulla Brescia-Padova fino alle 17 è chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Now, time for a summer hit.
3: Radio Vicenza, the new hit.
5: Four summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: Questa è la radio dei Vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Pubblicità.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook. Chiosco Oltralà, pesca sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Sconti su noleggio auto, informatica, energia.
5: Ma cosa stai dicendo? Ci sono i saldi?
4: Ma no, sono le convenzioni Confartigianato.
6: Sei socio Confartigianato Vicenza?
5: Viaggi, salute.
6: Scopri tutte le convenzioni a te dedicate sul sito confartigianatovicenza.it.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque connettiamo forte.

Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati agli ascoltatori di Radio Vicenza, da Alessandro Azzoni collegato con voi. L'aggiornamento meteo ci porta a parlare ancora una volta del gran caldo che soggiorna in tutta l'Europa occidentale, gran caldo che però ha le ore contate, diciamo i giorni più che le ore, perché un spiraglio di luce in fondo al tunnel della canicola effettivamente c'è. Domani intanto ancora un lunedì estremamente caldo con temperature copia e incolla rispetto a quelle di oggi, quindi massime pomeridiane in pianura attorno ai 38 gradi, sotto un gran sole. Dalla serata però attenzione, perché ci sono delle novità. Già domani sera un primo fronte di aria fresca proveniente dal Mare del Nord tenterà di mettere piede in Valpadana, trovandola surriscaldata, quindi il contatto fra l'aria caldo umida preesistente e quella fredda in arrivo darà vita a temporali, dapprima sull'arco alpino, poi attenzione alla serata di domani, proprio dalle 20 alle 24 anche il Vicentino potrebbe essere sotto il tiro di violenti temporali, possibilità attorno al 50-60%. Grazie ai temporali, martedì giornata dal cielo prevalentemente soleggiato in mattinata, più nubi nel pomeriggio, ma temperature che scendono di 2 o 3 gradi con massime previste attorno ai 35 gradi, nuovo passaggio temporalesco nella serata di martedì. Mercoledì giornata ancora un po' meno calda, con massime sui 34 gradi, ma è proprio mercoledì sera che arriverà il fronte decisivo, quello che spazzerà via definitivamente, perlomeno per diversi giorni, la cappa canicolare che sovrasta sul nord Italia, quindi mercoledì nel pomeriggio sera attenzione ai forti temporali. Giovedì giornata con 7 gradi in meno rispetto agli attuali valori, quindi giovedì massima attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: All the hits. Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend. More music. Radio Vicenza.
4: Top of the Tops. Il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
2: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
3: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Rapido Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16:02.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori.

0: e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Now, time for a summer hit.
1: Radio Vicenza, the new hit.
2: Our summer hits.
3: Oh my god, it's amazing.
2: Now, another summer hit.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Radio Data Top 15 con Roberto Donato.
3: Le 15 più suonate. Le 15 più suonate.
4: Sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 15. Insieme a Roberto.

più suonate. Quarto e ultimo weekend di giugno, puntata 26 dell'anno in corso. Questa è la classifica musicale della nostra radio dedicata alle 15 canzoni nuove e nuovissime che di più in settimana qui abbiamo mandato in onda. Sono le 15 le più trasmesse. Questa è la radio data top 15. Radio

l'appuntamento di sabato 27 per chi ci ascolterà in replica domenica 28. Oggi sono tre le nuove entrate. Partiamo dalla prima di queste in quindicesima, dal titolo Watch It Burn e un

0: Katy Perry abbandona le produzioni più controverse del recente passato per ritornare a sonorità più rotonde che strizzano l'occhio alle sue radici pop rock. Prima di tre new entry in quindicesima. La prossima è in fortissima flessione, non solo esce dalla top 5, ancora di più. Sembra prossima all'uscita della nostra 15 Power. Giovanotti Alfa, il titolo è Buon Vento.
1: Numero 14.

0: Buon vento unisce lo stile inconfondibile di Lorenzo all'immaginario generazionale del giovane Alfa, risultando perfetto per l'estate grazie alle sue sonorità luminose e avvolgenti. Sentito al numero 14. Tra quelle in forte flessione contiamo anche la prossima che è lasciata la top 10. Sembra anche lei purtroppo indirizzata a lasciare questa che è la classifica delle nuove e nuovissime. Sono i Pinguini Tattici Nucleari. Il titolo è Sorry, scusa lo siento.
1: Numero 3.

0: sono le migliori. Sono le 15 canzoni più programmate sulla nostra radio nella settimana. Radio Data Top 50, in onda nel weekend, insieme a Roberto Donato.
1: Numero 12, nuova entrata.

0: prima in tredicesima ai Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa lo sento. E dopo diverse canzoni in flessioni, questa è la seconda in modalità nuova entrata. Una ballad estiva, coraggiosa e matura, che punta sulla profondità emotiva piuttosto che sul ritmo di cassa dritta. Insieme a Emma Fabri Fibra, la loro antidroga. In quella appena sentita l'amore viene paragonato a un trip. La persona amata diventa una sana abitudine, una droga a cui è impossibile rinunciare. Dalla 12 alla 11 con i Crossroads e Claire. Questa è Prendila Così.
1: Numero 11.

Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Io sono Roberto Donato, questa è la Radio Data Top 15. Nelle prime settimane estive siamo qui con le canzoni che suonano già da tempo della bella stagione. Sentite due delle tre nuove entrate tra la 15ª e la 11ª posizione. Siamo adesso in apertura di Top 10 in questo quarto e ultimo weekend di giugno, sabato 27, e per chi ci ascolterà in replica domenica 28. Si riparte con Marguerite, la sua anche questa inflessione, Belle Vie.

0: numero 10, Belle Vie di Marguerite, singolo pop francese solare ed emotivo che anticipa un nuovo album. Belle Vie, pezzo che prende il nome dal quartiere parigino in cui l'artista è cresciuta. È un racconto intimo e pieno di gratitudine, perfetto per l'estate grazie alla sua melodia avvolgente e luminosa. Ci sono i The Mouse adesso in Radio Data Top 15 con Roberto Donato, Lose Myself.
1: Numero 9.

0: Pausa, Lose Myself, pezzo che lascerà spazio alla terza e anche più alta nuova entrata di oggi. Sarà necessario la prossima ascoltarla attentamente, perché già solo il titolo la dice lunga. L'ultima canzone di Iuli e Biagio Antonacci, che è una ballata pop melodica, intima e matura. Pezzo che evita i toni del rancore per concentrarsi sulla bellezza di un confronto onesto prima di dirsi addio. La fine di un rapporto senza rabbia, ma con la consapevolezza dei propri errori e il bisogno di non lasciare parole in sospeso.
1: Numero 8, nuova entrata.

0: prima la più alta nuova entrata di oggi al numero 8 di Iuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone. Poi questa al numero 7 di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Adesso, un po' prima di mettere piede in top 5, c'è Marco Mengoni e Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Numero 6.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026. Uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi. Uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza. Vicenza.com.
6: Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.

0: terzo e ultimo frame di questa puntata in onda negli ultimi giorni di giugno, la Radio Data Top 15 con Roberto Donato. Per mettervi in contatto con noi, info@radiodatatop15.it o cercateci nelle pagine di Instagram o FB. Seguiteci anche lì e magari una volta fatto questo, se i nostri contenuti in questa 15 Power sono il vostro gradimento, allora mettetelo anche un bel like. Ultime 5 canzoni, le più importanti. Partiamo dalla quinta, la nuova di Bruno Mars, On My Soul.
1: Numero 5.

0: numero 5, Oh My Soul di Bruno Mars, ha proprio quella magia capace di unire il presente con il passato. È il classico pezzo che rinfresca in questa estate, ma che nel contempo ti fa viaggiare indietro nel tempo. Un pezzo impregnato del sound classico degli anni 70. Quella sensazione ritmica e quegli arrangiamenti rimandano immediatamente alla golden age del soul e del funk. A proposito d'estate, questa è assolutamente meno retro e più attuale, in linea con le sue precedenti. Baby K, Tuca, Macarena.
1: Numero 4.

0: e soprattutto la nostra. State con noi, non ve ne pentirete. Sulle nostre frequenze non mancherà mai la musica che più vi piace. Sentita prima Baby K al numero 4 con Tuca Macarena, poi questa di Merck & Cremont al numero 3, Partenope insieme a Serena Brancale e The Colors. Adesso al numero 2 questa di Chaka Khan e Snoop Dogg, che mi rinfresca e mi riporta indietro a quelle estive degli 80s. Boogies in My Soul.
1: Numero 2.

straordinaria. Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogie See My Soul, un pezzo nato per far ballare e sudare sotto la console. Ciò dimostra come certi suoni non invecchiano mai, ma cambiano solo d'abito. Il tributo a I Feel For You, l'intro di Snoop Dogg, riprende esplicitamente il leggendario campionamento rap del classico di Chaka Khan del 1984. È un instant rewind mentale fantastico. Sulla mia timeline scorrono già i titoli di coda. Facciamo in fretta, presentiamola, la nostra per la seconda settimana numero uno. Karol G, Viando por el Mundo, dalla Radio Data Top 15 e da Roberto Donato. Alla prossima, nel prossimo weekend. A tutti.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini o dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì

0: 667. Seguici anche su Facebook.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
6: Time o'clock.
7: Sono le 17:06.
8: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
10: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
11: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
12: Ancora un saluto. Sulla 4 Brescia-Padova si segnalano tuttora rallentamenti con code per lavori in direzione Milano tra Peschiera e Sirmione. E restiamo sulla 4, ricordiamo che fino alle 17, sempre per lavori, è chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
11: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
13: Play the hits.
14: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
15: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
14: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
16: Ciao a tutti cari amici.

0: Sicuramente il caldo ci sta dando una mano in questo periodo.
1: Sì, no, volevo aggiungere anche buonanotte, però vabbè, dai.
0: Quindi buongiorno, benvenuti. Noi siamo partiti da un po' di tempo perché cominciamo già a scaldare il ritmo. E soprattutto gli amici di Radio Vicenza ora ci stanno ascoltando anche dalle applicazioni. Ricordando la nuova app, cosa dici?
1: C'è la nuova app, assolutamente sì. Per cui ricordiamo che

0: potete scriverci. Noi siamo in diretta, magari chiederci le vostre canzoni e nell'eventuale caso venire qui e cantarle con noi. Cosa dite?
1: Esattamente, mandateci i saluti, gli auguri di compleanno, insomma tutto quello che vi pare, va bene? Poi tra l'altro tra poco inizieremo anche i giochi con chi è qua, con chi è qui al Blue Planet. Ci urlano, stanno incitando qualcuno a tuffarsi, per cui chi è qua tra poco inizieremo.

0: nostro Dust che ogni volta va in giro per la piscina. Dove stai andando, Luca?
1: Io mi sto avvicinando ad un tavolo grandissimo, forse il più grande che oggi c'è qui al Blue Planet 4.0. Ciao a tutti, mi fate un saluto? No, così no, non vi sente nessuno. Allora, facciamolo tutti bene, fatto assieme. Pronti? 1, 2, 3. Oh, va bene, già meglio.
0: Passo
1: allora
0: alla mia sinistra, li sento belli carichi dopo.
1: Ma dopo passo anche da loro. Allora, intanto voglio sapere i nomi di tutti. Tanto poi non me li ricorderò, non importa. Vabbè, solo i nomi. Che abbiamo qua?
2: Monia,
1: poi?
2: Fabrizia
1: o Patrizia? Fa? Con la Fabrizia.
3: Cristina.
4: Samuele.
1: Lui l'ho visto convinto del nome, lei di prima no. Poi chi abbiamo qua?
5: Francesca.
1: Lei invece è in fase di disperazione.
0: Io
1: poi...
0: ho sentito anche un 32 Cristina. Così a caso.
1: Altra Cristina? Come fanno a riconoscervi? Vabbè, non lo so, non importa. Poi di qua abbiamo?
6: Andrea.
1: Oh, Andrea, poi?
7: Mauro.
1: E in ultima, lui fa finta di stare al telefono, abbiamo?
8: Scusa.
1: Ah, niente. Abbiamo scusa un attimo, che però vabbè lo conosceremo dopo. Faremo un gioco semplice, che è quello della musica. Chi è il più bravo o i più bravi a cantare tra di voi? No, dopo andrò anche da loro, chiaramente. Allora, o mi dite voi o scelgo io. Forse è meglio che mi dite voi. Vabbè, non importa. Allora, noi la facciamo partire, nel senso, è una canzone facile, il gioco è semplicissimo. Potete vincere la nostra fantastica sacchettina marchiata Radio Vicenza, ok? Noi faremo partire una canzone che è già partita sotto la mia voce, ma ora l'ha già messa. Il gioco è facile, dovete cantarla. Si abbasserà il volume della musica, dovete stare a tempo ricordandovi... Ciao! Ricordandovi chiaramente il testo e la musica, ok? Ci siete? Va bene? Vai Mauro, vai!

0: niente, non la sanno. Lei, eccola, vai. Dai, ti hanno indicato, dai.
1: No, veramente. Io mi fido più di te che di me, che dei miei, che di te. Questo non resisto. Entrare disco. Scusa se insisto. E basta.
0: No, dovevate stare a tempo. Vai, Mauro, alzala. È un chiodo fisso. Vabbè, non ci siamo. Riprovate. Però
2: sono troppo in anticipo, purtroppo.
0: Più vecchie, dopo mettiamo anche le più vecchie. Riprovateci, fate attenzione però alla canzone, mi raccomando. Cristina, se non sbaglio, lei e Fabrizia. Giusto? Ok. Dai volume, Mauro.

0: resisto, te lo dico, scusa se insisto.
1: Giusta, un imprevisto col chiodo fisso. Dai, fategli un applauso. Fate un applauso. Ce l'ha fatta, eccola qua. Tieni, te la diamo, va bene. Ok. Allora, per tutto ciò, non c'ho il gin tonic, però ti porti a casa questa. Mi fate la cortesia un'ultima, poi me ne vado, promesso, non tornerò mai più nella vostra vita. Vi fate una foto tutti assieme con questa in mano e la postate su un social, dai. Ok, lo fanno. Io so che lo fate. Grazie a tutti, fantastico. Primo tavolo è andato e si sono portati a casa già la nostra sacchettina marchiata Radio Vicenza. Però occhio, perché andrò anche poi negli altri tavoli con altri
2: qui,
1: giochi.
2: Qui li vedo carichi, anche lei in fondo. Lui.
1: Guarda che bravi
2: lui
1: che sono. Indicano e poi quando ti avvicini col microfono in realtà scappano tutti, caspita. Vabbè, dai, lasciamo andare un po' di musica. Vai,

0: 371-1216 il numero per interagire con noi e per essere parte integrante di questo bel evento qui alle piscine Blue Planet 4.0 di Botteghe Precalcino. Cominciano ad arrivare i primi messaggi, vero Luca?
1: Esattamente, intanto volevamo ringraziare i bussolotti di Mauro Lost DJ perché sono veramente fantastici.
0: Però io in questo momento ti odio profondamente, lo sai, vero?
1: Salutiamo il nostro direttorissimo Maurizio. Ciao Maurizio, buon pomeriggio, buona domenica. Allora io direi di andare col primo whatsappino che ci è arrivato, ok? Ed è il WhatsApp di Sabrina che ci dice: io la canzone la sapevo, potevate chiedere a me, ma sono a casa. Ecco, allora Sabrina,
0: ti mandiamo un telegramma come una volta, Sabrina.
1: Non hai capito come funziona? Devi raggiungerci qui al Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino e giocare. Poi vabbè, in questo caso la sapevi, potevi vincere la sacchettina, insomma.
0: La prossima volta ti aspettiamo e ti mettiamo un'altra canzone perché
1: esatto,
0: siamo bastardi dentro.
1: La cambieremo, certo, mica useremo sempre la stessa, assolutamente no. Abbiamo qualcos'altro da dire? Cioè, lo lasciamo spazio alla musica. Mauro, cosa dici?
0: Io direi che sto mixando, quindi ti lascio.
1: Va bene, allora lascia tutto. Ricordo anche i nostri social, per cui fatevi qualche foto e postatela poi sui nostri profili social Radio Vicenza, chiaramente Blue Planet 4.0, e noi lasciamo spazio adesso ancora alla musica.

0: Non mi ricordo proprio il titolo di questa canzone. È nuova, vero?
1: È uscita ieri, è uscita ieri. Uptown Funk di Bruno Mars.
0: Esatto, Bruno Mars, grandissimo pezzo, veramente molto bello. Stavo scherzando, ma tra poco non scherzeremo più qui a Blue Planet 4.0, perché ci sarà il gioco Cocktail da Incubo. Fate attenzione, ci saranno 4 cocktail da incubo, cioè sono molto buoni, ma sono con ingredienti particolari, diciamo così. Io
1: che ridire su molto buoni.
0: non dire troppo, altrimenti non partecipa nessuno. Per chi volesse partecipare può venire qui direttamente in console, tra poco compare.

0: 4.0
1: è un accendino, se non mi ricordo male.
0: No, la cuffia.
1: La cuffia?
0: La cuffia, sempre Blue Planet 4.0.
1: Okay, allora mi sono perso un pezzo per strada.
0: Esatto. Quattro regali, come quattro sono gli ingredienti all'interno del cocktail. Chiaramente vince chi si avvicina di più agli ingredienti che sono all'interno del cocktail.
1: C'è qualcuno qua davanti che ci sta guardando.
0: Ciao,
1: male,
0: come ti chiami?
2: Ciao, mi chiamo Luca.
0: Ma dai, ma pensa che bel nome che ha.
2: Siamo in due.
0: Vuoi iscriverti e sei in due? Cioè, hai allora doppia personalità. Aspetta che voglio capire un attimo sta cosa.
1: Lui è un Luca per due, con te è un Luca per quattro.
2: Bravissimo.
1: Cosa devi capire?
2: È Luca anche te.
0: Sì, fatalità.
2: Un nome e una grande.
0: Dici, non lo so, io boh. Vabbè,
1: comunque abbiamo il primo concorrente per cocktail.
0: No,
1: da
0: per due,
1: giusto?
0: Addirittura. Per due.
1: Sì,
0: Luca
1: che...
0: e Luca Giovanni. E Giovanni, ok, che è l'altra personalità che è lui. Cioè, ok.
1: Ovviamente non ci prendiamo responsabilità su eventuale malattia dei cocktail.
0: No, ma infatti. Fantastico. Grazie mille. Bene, abbiamo già un primo pazzo, anzi due pazzi che vogliono
1: quando
0: giocare.
1: Si parla di alcolismo vinciamo sempre.
0: Esatto, comunque. Che vogliono giocare. Chiunque voglia giocare, venite qua in console, ci dite nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, IBAN e poi ci date
1: e
0: 50
1: PIN anche, perché esatto, sennò non possiamo fare
0: e
1: nulla.
0: Ci date 50 euro e vi facciamo giocare. Va bene. Va bene, musica.

0: Pubblicità. Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Cerchi uno spazio per eventi, meeting o workshop con wifi e proiettori? Scopri tutte le sale del nostro centro congressi a Vicenza. Per saperne di più, visita il sito confartigianatovicenza.it.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinipannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi. E tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio. Il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Anti-Smoking Vicenza. Una sola seduta. 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Anti-Smoking Vicenza.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: www.radiovicenza.com

0: che ci siamo, siamo pronti Luca? Abbiamo le nostre bariste pronte, abbiamo il nostro Luca pronto, abbiamo tanta bella gente che vuole assaggiare i nostri buonissimi cocktail. Vi ricordo, un secondo, Luca, ti ricordo. Che ovviamente chi riesce a indovinare il cocktail vincerà un premio targato Radio Vicenza Blue Planet 4.0.
1: Più di un premio, assolutamente. Abbiamo detto prima, in palio c'è l'asciugamano del Blue Planet 4.0, la sacchetta di Radio Vicenza, la t-shirt del Blue Planet e anche la cuffia, per cui insomma più di così veramente. Allora, gioco molto semplice, dovrete, adesso ci mettiamo in fila, ok, lasceremo prima giocare le donne, le ragazze, chiaramente, mi raccomando, e prenderete una cannuccia e darete un assaggio del cocktail. L'assaggio del cocktail ha 5 ingredienti al suo interno. Dopo me lo direi tu, sei buono, io non lo so. 5 ingredienti. Chi li indovina il più possibili, chiaramente, vincerà tutto il malloppo del premio che ho detto prima. Ok? Va bene? Partiamo, prego. Chi inizia? Vieni. Adesso fanno io no. Siete qua, dai. No, abbiamo detto che giochiamo nella gara. Brava. Vieni. Fabrizia, grazie. Ci dici da dove sei, Fabrizia?
2: Da Vicenza.
1: Benissimo, che è grande anche proprio Vicenza Centro?
2: Torri di Quartesoro.
1: Ecco, Torri di Quartesoro. Hai capito il gioco? Prendi una cannuccia
0: e alcolizzati prima di assaggiarlo.
1: Magari lasciane un po' per gli altri, ok? Se riesci, lasciane. Ok, ci sei? Vuoi un riassaggio? No. Ma aspetta, dici i 5 ingredienti che sono dentro. No, ma che Long Island? Long Island è il nome del cocktail? No, ci sono 5 ingredienti diversi.
2: So gli ingredienti.
1: Vabbè, ci vuoi pensare? Ci pensa, va bene. Poi chi abbiamo? Vieni. Ciao, come ti chiami?
3: Ludovica,
1: da dove sei?
3: Da Isola Vicentina.
1: Isola Vicentina, hai capito il gioco? Ci sono 5 ingredienti all'interno di questo cocktail. Cerca di guarda lei, visto? Hai visto che già mesca avanti, ragazzi? Cioè, ci sei? Vai, dimmi i 5 ingredienti che ci sono dentro.
3: Aspetta.
1: Ci devi pensare anche tu, va bene. Poi ritorni allora, va bene. Poi chi abbiamo qua? Vieni. Come ti chiami?
3: Daniela?
1: Danila, da dove sei Danila?
3: Da Niscemi.
1: Ok, perfetto, prenditi una cannuccia. Di chi è sta cannuccia? Sì, lo so, è di Fabrizia. Fabrizia, alcolizzata, mannaggia a te, vieni qua. Portate via sta cannuccia. Fabrizia, dai, è a tua, portala via, che la lasci qua, scusa. Dai, che poi ci tocca usare le mascherine, poi è un casino. Scherzo. Allora, Danila, se non ricordo male, giusto? Ci vuoi dire i 5 ingredienti all'interno di questo meraviglioso cocktail? O vuoi pensarci anche tu?
3: Secondo me potrebbe esserci brancamenta.
1: Brancamenta. Uno, vai, hai altri 4.
3: Rum.
1: E poi? Vuoi fermarti qua o vuoi riassaggiare?
3: Non saprei.
1: Va bene, si ferma qua. Ci pensa.
0: Possiamo dare un indizio? Uno solo?
1: No, adesso no, ma guarda quanta gente. Ma scherzi, glielo dai adesso. Poi chi abbiamo? Lei? Elisabetta, ciao Elisabetta, da dove sei?
4: Tiene,
1: hai capito il gioco? Cerca di lasciarle, mi raccomando, per gli altri, assaggia, vai. Elisabetta ne ha bevuto mezzo, benissimo. Non ha capito lo scopo del gioco, a mio avviso. Elisabetta.
4: Ci penso un attimo.
1: Mannaggia, ma ste donne che ci devono pensare. Ma dai, buttatevi un po'.
4: Del tè?
1: Vattene, va, fammi un favore, dai. Non tornare mai più qui tra noi, ok? Sì, va bene, vuoi mandare un po' di musica? Intanto noi giochiamo, va bene. Per radio mandiamo un po' di musica, noi continuiamo a giocare.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Bentrovati agli ascoltatori di Radio Vicenza, da Alessandro Azzoni collegato con voi. L'aggiornamento meteo ci porta a parlare ancora una volta del gran caldo che soggiorna in tutta l'Europa occidentale, gran caldo che però ha le ore contate, diciamo i giorni più che le ore, perché un spiraglio di luce in fondo al tunnel della canicola effettivamente c'è. Domani intanto ancora un lunedì estremamente caldo, con temperature copia e incolla rispetto a quelle di oggi, quindi massime pomeridiane in pianura attorno ai 38 gradi, sotto un gran sole. Dalla serata però attenzione, perché ci sono delle novità. Già domani sera un primo fronte di aria fresca proveniente dal Mare del Nord tenterà di mettere piede in Val Padana, trovandola surriscaldata, quindi il contatto fra l'aria caldo umida preesistente e quella fredda in arrivo darà vita a temporali, dapprima sull'arco alpino, poi attenzione alla serata di domani, proprio dalle 20 alle 24 anche il Vicentino potrebbe essere sotto il tiro di violenti temporali, possibilità attorno al 50-60%. Grazie ai temporali, martedì giornata dal cielo prevalentemente soleggiato in mattinata, più nubi nel pomeriggio, ma temperature che scendono di 2 o 3 gradi con massime previste attorno ai 35 gradi, nuovo passaggio temporalesco nella serata di martedì. Mercoledì giornata ancora un po' meno calda, con massime sui 34 gradi, ma è proprio mercoledì sera che arriverà il fronte decisivo, quello che spazzerà via definitivamente, perlomeno per diversi giorni, la cappa canicolare che sovrasta sul nord Italia. Quindi mercoledì nel pomeriggio sera attenzione ai forti temporali. Giovedì giornata con 7 gradi in meno rispetto agli attuali valori, quindi giovedì massima attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
3: Your hit music station.
0: Radio Vicenza. Weekend.

0: Radio Vicenza ma esterni, on tour quest'oggi nelle vicine Blue Planet 4.0 di Montecchio Precalcino. Il nostro Luca Demo sta ancora facendo i giochi, quindi hanno riconosciuto questo cocktail o no?
1: Allora, io sono qua con Samuele, che probabilmente, però non vogliamo dire di più perché ci sono anche altri che stanno partecipando, forse ha preso più cocktail, più numero anzi di ingredienti finora. Forse Samuele resta qua nei paraggi perché probabilmente, no, ma non andare a bere, aspetta, ti rovini, scusa.
0: Anche perché,
1: okay,
0: dopo se
1: resta qua nei paraggi.
0: Quello che lo sapete voi è che dopo te lo devi finire, devi berlo.
1: Esatto,
0: tutto.
1: Che ma ormai,
0: mi piace anche,
1: ormai,
0: hai capito?
1: Ormai ce n'è poco. Poi chi abbiamo che deve giocare? Come ti chiami?
2: Andrea,
1: da dove sei?
2: Di Due Ville,
1: perfetto. Andrea, cannuccia, vai, prova. Allora, io volevo innanzitutto, grazie per l'acqua fresca, sei un grande Luca. Allora, volevo innanzitutto chiedere alle donne che erano qua, che avevano assaggiato prima. Vado da Fabri intanto. Allora, come sei messa? Quali cocktail, anzi, quali ingredienti ci sono?
3: Allora, aspetta un attimo,
1: Te li sei segnati?
3: Per forza.
1: Ah, ok, vabbè. No, ci sta, si può fare.
3: Sono molto in grado. Allora. No, non è.
1: Allora non c'è, te lo dico già,
3: Okay.
1: No.
0: E neanche aspetta un attimo,
3: allora,
0: l'hanno
3: vodka.
0: Finito.
1: Attenzione, aspetta, vodka. Aspetta un attimo che vodka.
3: Gin.
1: Vodka, gin.
3: Bianco.
1: Ah, gin bianco o
3: bianco, scusa.
1: Rum bianco, ok, beh. Tequila.
3: No.
1: Non lo so, non lo so, non guardare lei non li sa. Poi rum, tequila, basta che indovini anche uno. Poi cosa avevi scritto?
3: Poi avevo scritto sono indecisa se è tè o Coca-Cola.
1: Ti devi decidere però, eh.
3: Però se
1: Coca-Cola. Dicono Coca-Cola.
3: Coca-Cola,
1: va bene. Per ora mi sa che tra poco vediamo, perché c'era Samuel, che secondo me è Samuele, anzi, che si era avvicinato parecchio. Adesso vediamo. Stiamo finendo i concorrenti. Mauro, io rilascio lo spazio a te intanto, se vuoi, perché giochiamo con gli ultimi concorrenti che ci sono qua e poi vediamo chi si è avvicinato di più e si porta a casa tutto il cucuzzaro dei premi.

0: per poi appunto passare al prossimo più tardi e capire chi è che ha vinto questa prima manche del cocktail da incubo.
1: Allora, sono i tre i possibili vincitori. Samuele, che dov'è Samuele? Era qua poco fa, eccolo qua che sta arrivando. Poi c'è Elisabetta, se non sbaglio, giusto? Elisabetta, poi c'era Andrea, venite qua, vi sto chiamando apposta perché così faremo la finale. Andrea, e poi c'era un altro ragazzo, se non sbaglio, era Giovanni, no? Ok, intanto questi: Andrea, Samuele, Elisabetta e Matteo. Ok? Ci siamo? Ok. Avete tutti indovinato un solo ingrediente. Ok? Siccome sono cinque, la sfida è questa. Almeno... Ok, anche lei uno, benissimo. Almeno uno in più dovete dircelo. Chiaramente chi becca quello in più si porta a casa tutto quanto, ok? Da chi partiamo? Sì, vieni, tu ne hai preso uno. Allora, avete elaborato? Ok? Vai.
2: Tonica, Cinar, Jack, acqua e Aperol.
1: Resta a uno, attenzione. Poi abbiamo, chi è che ci aveva indovinato un altro vicino? Come ti chiami? Eccolo qua, dimmi. Andrea, dici. Vai, fai un altro assaggio se vuoi farlo. Poi c'era anche Samuele, dov'è andato Samuele? Samu, vieni qua, Samu, vai. Allora, sei tra quelli che ne hanno preso uno. Bravo, sì, ma sono cinque i cocktail. Sono cinque gli ingredienti, per cui...
3: Vabbè, ci sarà dentro, io ho detto, cosa ho detto? Limon soda, ho detto... Cinar, bello il Cinar, ci sta. Però c'è un altro amaro, che è, non è l'amaro del capo che ho detto prima, ma era un'altra cosa. Non mi viene in mente, dove è stato?
1: Va bene, riassaggialo, però per ora siete tutti pari. Sì, tu ne hai preso uno solo, vuoi aggiungere un altro? Vai.
4: Il chinotto,
1: non lo so, io non penso ci sia il chinotto, no, assolutamente. E poi c'è Andrea, eccolo qua, Andrea, dici... Calma, va benissimo. Allora lascia pure la musica e andiamo poi a chiudere questo. Adesso io capirò chi trova l'ingrediente mancante e poi andiamo a chiudere.

0: vincitore, caro Luca.
1: Siamo arrivati a un risultato e sì, fate un grande applauso ad Andrea che vince il nostro cocktail da incubo. Lui non si riconosce più, non si capisce più. Vabbè, ok. Allora, hai aggiunto tra gli ingredienti la tonica, che era quella che effettivamente c'era. Come non c'era? Certo che c'era. L'ha detta lei la tonica al primo giro, però. E poi doveva, lui ha già detto due praticamente, ha detto due ingredienti. Bravissimo Andrea, che si porta a casa l'asciugamano, la sacchettina e sì, te lo diciamo, dicelo, vai.
2: Vermouth, Jäger, vodka alla menta, angostura e tonica.
1: Ok, ciao, non era così facile. C'è un altro cocktail più tardi, ci potete riprovare, ok, va bene. Ringraziamo tutti coloro che hanno giocato, ringraziamo anche le due ragazze, sono...
2: Elisabetta.
3: Lara.
1: Elisabetta e Lara, grazie mille, torneremo tra poco a giocare, ok?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
2: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane, Ali migliora la vita.
3: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.
4: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque, connettiamo forte.
7: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia, non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Dente, il sorriso migliore al prezzo giusto.
8: Radio Vicenza.
9: Time o'clock.
10: Sono le 18.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
11: Cerchi una bella notizia? Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al primo luglio, con Carta Fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane, Ali migliora la vita.
12: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza, invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.

0: riconosce tutti.
1: Ah, ecco, allora potrà giocare
0: perché
1: con noi.
0: Perché si porta avanti, è alcolizzato da prima, giusto Andrea? Numero uno.
1: Abbiamo un messaggio anche di Giorgia che ci saluta, era qui l'altra volta, per cui un paio di domeniche fa se non sbaglio male, e ci saluta tutti quanti, saluta le piscine, saluta tutti quanti e dice ci sarò la prossima data che sarete lì. E quando sarà?
0: Ma era la Giorgia di Giorgio?
1: Esatto.

0: 4.0. Che bello, stiamo vedendo gli aperitivi cominciare a essere belli carichi. E il nostro Luca che gira in mezzo alla gente molto pensierosa.
1: Eh sì, perché è arrivato il momento di un altro gioco, quello dei Guinness World Record. Mi avvicino a questo tavolo dove incontro. Ciao, come ti chiami? Dai, nome. Mamma mia, nome.
2: Veronica.
1: E poi?
3: Si chiama Filippo.
1: E tu invece?
3: Mi chiamo Jacopo.
1: Ok, Jacopo, Filippo, Veronica. La domanda è molto semplice. Quanto è lungo? Metti giù il telefono. Metti giù il telefono, bravo. Quanto è lungo il Guinness World Record della pizza? Vi dico già che è a Napoli, chiaramente, ok? Va bene?
0: La pizza sparate... più lunga del mondo, ragazzi.
1: Sì, la pizza più lunga del mondo, esatto. Mauro, sparate tre cifre diverse. Da chi partiamo? Da Veronica? Vai, Veronica, provaci.
2: 36
1: metri. 36 metri? No, molto più lunga, molto, molto.
3: 300?
1: No, molto più lunga.
3: Un chilometro?
1: No, ancora più lunga, non è un chilometro. Grazie ragazzi di aver giocato con noi. Qua abbiamo invece, come ti chiami?
4: Emanuele.
1: Emanuele e?
5: Giulia.
1: Giulia, avete capito la domanda? La pizza più lunga del mondo, 30 chilometri o 300 è un chilometro, ha detto in sostanza, è ancora troppo corta. Per cui quant'è il record della pizza?
4: 1500 metri.
1: 1500 metri, tu cosa dici?
5: 2 chilometri.
1: 2 chilometri? Ti sei avvicinata di più e vinci la nostra sacchetta, eccola qua, marchiata Radio Vicenza. Fatemi un applauso, brava! 1860 è l'esatta cifra, brava, giusto. Ha indovinato, ha indovinato. Torneremo tra poco a giocare ancora con Cocktail da Incubo, perché ho visto che a molti è piaciuto questo gioco.
0: È piaciuto il gioco o il cocktail? No, quale dei due?
1: Anche il cocktail ho capito, e qualcuno ha detto che era molto buono, per cui anche il cocktail è buono.
0: Lara, sarebbe da mettere nel listino il cocktail di prima?
1: Sì, anche secondo me, insomma. Va bene, proseguiamo con la musica.

0: per cui non fatelo, oppure fatelo e poi forse vi leggeremo l'anno prossimo, non lo so,
1: nel 2013 leggeremo i vostri messaggi.
0: Esatto, ridiamo anche il nostro numero di WhatsApp.
1: L'ho detto prima, ma lo ripetiamo volentieri: 371 1200 116.
0: Benissimo.

0: Ma va avanti così per sempre.
1: Senti, senti, senti. Senti come parte. Aspetta, occhio.
0: La musica è il divertimento di Radio Vicenza e di Blue Planet 4.0 in questa domenica 28 giugno, mentre lanciamo la pubblicità, ma tra poco torneremo qui in compagnia, ci saranno ancora tanti giochi e tanto divertimento con tutti voi.
2: Pubblicità. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
3: 3 sere, 0 voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
4: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983, Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
5: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
6: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.

0: ci siamo caro Luca, stiamo arrivando verso la fine del programma Radio VIP Vicenza 4 qui alle piscine Blue Planet 4.0, ma a breve arriverà la seconda manche del cocktail da incubo quest'oggi.
1: Esattamente, visto che la prima è andata bene, ne abbiamo preparato un altro, devo dire ancora più incuboso, non so se si possa dire, rispetto a quello di prima.
0: Ma che se piaceva, quindi.
1: Sì, andava bene, era buono, per cui questo vuol dire che anche se gli ingredienti sono messi a caso, qui al Blue Planet sanno fare bene le cose.
0: Quello sì, o anche che qui a Vicenza siamo tutti un po' alcolizzati.
1: Benissimo, io non volevo dirla questa frase, però vabbè, andiamo avanti, non importa. Tra poco, tra l'altro, oltre al gioco del cocktail da incubo, ci sarà la possibilità anche di giocare con le vostre app. Tra poco passerò in mezzo a voi e scoprirete come si gioca e cosa potete vincere.
0: Io do solo un consiglio, è appena uscita da un paio di mesi, quindi molto fresca, la nuova app di Radio Vicenza, potete scaricarla dai vostri device, sia da iOS che da Android, quindi approfittatene, potete ascoltarci un po' in giro la qualunque, anche all'estero, perché poi device,
1: eh sì, esatto, in streaming si può ovunque, portate sempre con voi Radio Vicenza, la simpatia e la musica di Radio Vicenza, per cui scaricate l'app. Ecco, basta, io non dovevo dirla sta cosa, però ormai è andata
0: lì, lo vediamo bello carico lui,
1: sì,
0: vai
1: sì.
0: Se continui così diventi Superman, oh yeah.

0: 0, sempre Mauro Rosa e Luca Demo, appunto in diretta qui dal luogo a Radio Vicenza. È arrivato il secondo cocktail, quindi se volete prenotarvi per assaggiarlo e scoprire che ingredienti ha, io ve lo dico, fra un po' arriveremo a voi, eh?
1: Esattamente, avvicinatevi qui dove vedete questa cosa celeste blu, mettetevi in fila che poi tra pochissimo iniziamo a giocare appunto con il secondo cocktail da incubo. In palio c'è

0: per assaggiare il nostro cocktail.
1: Già, però io voglio dire una cosa, fate attenzione perché il colore può ingannare. Allora, vi dico, all'interno potrebbe esserci del detersivo. Allora, chi è allergico, non giocate, ok? No, scherzo, chiaramente. Ok, va bene. Allora, io direi che possiamo iniziare.
0: Vuoi iniziare, caro Luca?
1: Sì, tanto meno male.
0: Vuoi provare
1: poco.
0: Prima tu, no, così a caso?
1: Quanti anni hai? 13, come ti chiami?
2: Edward.
1: No, allora, c'è il gioco succo bimbo per te, va bene? Niente alcolico, questo è alcolico. Va bene, non possiamo assolutamente. Colgo l'occasione per ricordare per chiunque ci stia ascoltando di bere responsabilmente, perché è una cosa importante. Se bevete non guidate, oppure se guidate non bevete.
0: Anche perché ricordatevi che dovete guidare poco perché dovete bere.
1: Esatto, e soprattutto piano, ok? Perché chi va piano, le abbiamo dette tutte almeno. Così abbiamo fatto la carrellata, insomma. Va bene, prego, prima, avvicinatevi
0: prima
1: anche
0: Luca
1: voi.
0: Prima Luca ci ha chiamato il nostro editore. Penso che riceveremo altre due tre telefonate.
1: Sì, anche il licenziamento. Comunque non importa, non fa niente, ok. Allora, donne prima, le ragazze, vieni. Come no, no,
0: ma
1: dai.
0: Scusa, ma donne ti sei spostata? Dove vai? Vai, sì, vieni.
1: Vabbè,
0: non sai cosa
1: sentirà
0: cosa
1: uomo,
0: una,
1: insomma.
0: Un'infiltrata.
1: Elisabetta, ok.
0: Ma
1: Elisabetta,
0: sbaglio, ci siamo già visti una mezz'ora
1: lei
0: fa.
1: Ha giocato prima,
0: già partecipato.
1: Esatto. Alberto, scusa, Andrea, vattene.
0: No, tu hai già vinto, fuori dalle balle.
1: Basta, dai, Andrea.
0: Sei stato nominato, fuori dalla.
1: Allora, ci sei? Vuoi pensarci? Busta 1, busta 2. Ci
0: no,
1: pensa
0: diglielo.
1: Un attimo, va bene.
0: Elisabetta, non diglielo,
1: vieni,
0: è cattivo.
1: Vieni, come ti chiami tu?
2: Noemi,
1: da dove sei, Noemi?
2: Breganze,
1: vai, assaggia. 5 sono sempre gli ingredienti da indovinare. Chiaro che chi ne indovina almeno uno o due, ok, poi se prendete tu, sì, ne basta uno se gli altri non indovinano uno, chiaramente.
2: Penso.
1: Ci pensa anche Noemi. Poi chi abbiamo qua? Prego. Aspetta, quanti anni hai, Pietro?
3: 19?
1: Va bene, non
0: io non ci credo. Secondo me sono 35.
1: Come faccio? Di che anno sei?
3: 2007.
1: Vabbè, spaccio il conto, ma in teoria è
0: no,
1: giusto.
0: No, comunque li tiene meglio di te,
1: okay.
0: Non c'è problema.
1: Va bene, da dove sei?
3: Oianella,
1: vai, assaggio il cocktail. Devi indovinare almeno uno per ora, perché nessuno per ora mi ha dato una risposta, per cui almeno uno lo devi beccare. Dai, provaci.
3: Midori.
1: Cos'è?
3: Midori.
0: No, devi indovinare tutti gli ingredienti.
1: Ci sono 5 ingredienti.
0: Sì, anche
1: dentro.
0: Perché è un cocktail creato adesso.
1: Sì, non è un cocktail esistente. Vabbè, pensaci, non è un problema. Poi
0: allora,
1: con chi giochiamo?
0: Luca.
3: Leone.
0: Perdonami, ti fermo un secondo, noi andiamo avanti con
1: la musica.
0: E tu continui
1: ma certo,
0: con il gioco,
1: ma certamente.
0: Quest'oggi.
1: Vai.

0: Il nostro gioco, caro Luca.
1: Allora, abbiamo per ora due sono le persone che hanno indovinato almeno due ingredienti.
0: Due ingredienti? Sì, beh, bravi cui, ragazzi, fatemi un applauso, veramente bravi.
1: Potrebbe esserci uno spareggio. Per ora sono qui con
2: Mirko.
1: Mirko, da dove sei, Mirko?
2: Tiene,
1: ok. Allora, 5 sono gli ingredienti totali. Per riuscire a battere gli altri due concorrenti che ne hanno presi due, me ne devi dire almeno 3. Sei pronto? Ce li hai?
2: Limone. Lime, proprio.
1: Oh no, limone o lime, non è la stessa cosa, eh? Lime, ok.
2: Gin.
1: E siamo a 2.
2: Colorante, come si chiama? Blu.
1: Colorante blu? Il blu Curaçao, vuoi dire? Ok, il blu Curaçao.
2: Vodka.
1: Un altro, te ne manca uno?
2: Gin.
1: E gin. Quanti ne ha presi? Due anche lui, per cui ok, inseriamo anche Mirko tra i possibili vincitori. Qua noi andiamo avanti, se vuoi, ok?
0: Certo.
1: Hai assaggiato? Ok. Mauro, dimmi tu, se vuoi presentiamo...
0: No, io allora andrei avanti, andrei anche in pubblicità,
1: sì,
0: quindi
1: okay.
0: Ti lascio ancora quei 5 minuti per finire il gioco, dopo facciamo gli spareggi.
1: Ok.
3: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
4: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
3: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
4: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
3: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
4: Approfittane, Ali migliora la vita.
5: A Vicenza, dal 1978, Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
6: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
7: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
8: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.

0: Team Montecchio Precalcino, come siamo messi con il riconoscimento degli ingredienti del gioco di oggi, Luca?
1: Siamo alla fase finale, perché ci sono due donne che andranno in sfida e pensa un po', hanno individuato tre ingredienti.
0: Beh, ragazze, siete tre state meravigliose.
1: Okay.
0: Queste sono le cose: o avete un palato sopraffino o siete delle alcolizzate. Quale delle due?
1: Elisabetta, Mo, cos'hai scritto qua? Ah, Noemi e Geremia, ok?
0: Ah, scusa, ma due donne è diventato due donne,
1: no,
0: un uomo?
1: No, si è aggiunto anche Geremia.
0: Ah, ok, perfetto, grande Geremia. Okay. Bravo Geremia!
1: Allora, i tre partecipanti, tre ultimi partecipanti, riassaggiano, hanno la possibilità di riassaggiare, ok? Mi devono dire almeno un ingrediente in più. Sì, per forza. Partiamo dalle donne, per cui Elisabetta o Noemi. Tiriamo a sorte, carta o forbice. Dai, riassaggiala.
0: Tra l'altro non vedo più il cocktail.
1: No, no, ormai è calato, eh. Non c'è quasi più. Noemi. Allora, Elisabetta, ci sei? Elisabetta?
2: Tequila, vodka. Avevo detto prima Gatorade, vabbè. E lemon soda e vino bianco.
1: Bianco, ti fermi qui, rimani a tre, attenzione. Poi abbiamo Noemi. Vai Noemi, assaggia.
3: Ma Mariana, ma sai anche tu, quanti ne avevi presi? Tu ne avevi presi due? Ah, allora no, vabbè.
1: Ok, vai, dici.
2: Seltz, Powerade, lime, vino bianco e tequila.
1: Rimane a tre, per cui l'unico che potrebbe farcela indovinare un ingrediente in più, ragazzi, vi do l'asciugamano, lo tagliamo in tre. No, ne ha presi solo due lei.
4: Powerade, blu curaçao, tequila, lime, o l'altro cos'era? Rum.
1: Ti manca ancora tre. Niente, io no, come facciamo qua? Non possiamo farli vincere. Certo che puoi provare, attenzione perché arriva l'ultima. Allora Mauro, se vuoi lasciare un po' di musica, un brano, che poi decidiamo chi andrà a vincere questo.
0: Andiamo, andiamo. Vabbè, avanti, vai. Con la musica di Radio Vicenza, ci ritroviamo qui fra un po'.

0: vincitore, sempre in diretta qui dalle piscine Blue Planet 4.0 con il nostro gioco indovina gli ingredienti del cocktail da incubo. Come bene. Siamo messi, Luca?
1: Allora ci siamo, abbiamo il vincitore Geremia, eccolo qua, che si porta a casa il nostro asciugamano marchiato Blue Planet 4.0.
0: Quanti ingredienti
1: hai riuscito? L'applauso.
0: Quanti ingredienti?
1: 4 ingredienti. 4. Su 5. Bravo Geremia, bravo veramente. Li diciamo anche, così anche chi ci ascolta, che magari è un po' curioso, può sapere quali sono. Vai.
2: Tequila, vodka, limoncello, Powerade blu, lime e zucchero.
1: Esattamente, questo era il cocktail misterioso numero 2 di oggi. Grazie a tutti per aver giocato, è stato sicuramente divertente, non era facilissimo, devo dire la verità. Tra poco torneremo a giocare con l'app, se non sbaglio.
0: Sì, abbiamo sì. Gli ultimi 10 minuti.
1: E lo faremo,
0: quindi
1: lo faremo, sforeremo, va bene.

0: le fusa, bello lui. Luca, dove sei? Ogni volta sparisci.
1: Sono in mezzo a tutti gli amici qui del Blue Planet 4.0. Fuori i telefoni, perché adesso giochiamo con l'app. Allora, vediamo un po' qua, andiamo qua. Come ti chiami tu?
2: Roberto,
1: hai l'app di Radio Vicenza?
2: No.
1: Bravo, tu, botta su col microfono. Chi abbiamo qua?
3: Marco Giovanni,
1: hai l'app di Radio Vicenza?
3: No,
1: ecco appunto. Cioè, avete capito come funziona? Io spero che qualcuno la scarica nel frattempo. Vai, come ti chiami?
4: Giulia,
1: hai l'app di Radio Vicenza?
4: No, ma la scarico subito.
1: Brava, scaricale, ma purtroppo questa volta hai perso, niente. Come ti chiami?
5: Tania, ma non ho l'app.
1: Non ha l'app, Luca?
2: Certo, ce l'ho.
1: Facci vedere. Sperava lui. Non hai telefono, non puoi giocare allora. C'hai l'app? Ce l'hai? No, allora cambio. Perché si vince una cosa che vale moltissimo. Sì, vediamo, mi fai vedere? Lei ce l'ha, vediamo un po'. Come ti chiami, scusami?
6: Federica.
1: Ah, l'app di Radio Vicenza, Federica. Eccola qua, tieni la sacchetta, brava. Ragazzi, ma voi che radio ascoltate? Radio?
6: Vicenza.
1: Oh, benissimo, grazie, buona domenica, grazie mille.
7: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente. Mio nonno è esploso in

0: E siamo arrivati purtroppo alla fine. Come dico sempre, le cose belle hanno un inizio e hanno una fine in questa domenica, pomeriggio 28 giugno 2026.
1: Esattamente, sì, le cose belle hanno un inizio e hanno una fine, però ritornano, che questa è la cosa più importante, perché noi torneremo qui in diretta su Radio Vicenza dalle piscine Blue Planet 4.0, esattamente la domenica 19 di luglio.
0: Okay? Sembrava una minaccia detto così, però, caro Luca.
1: No, no, ma io so che noi torneremo qui il 19, ci sarà tantissima gente che vorrà giocare in nostra compagnia, e tutti coloro che ci stanno ascoltando, che ci hanno ascoltato in queste due ore, che magari erano a casa o al lavoro, chi lo sa, insomma, verranno sicuramente qui a trovarci.
0: Anche perché potete vincere dei gadget, appunto, del Blue Planet 4.0, di gadget di Radio Vicenza. Potete scriverci e farci saluti direttamente qui dal loco, quindi ci sono tante belle sorprese durante la giornata, durante la diretta.
1: Esattamente. Mauro, io ti ringrazio, ringraziamo anche tutti quanti coloro che hanno qui lavorato, giustamente, con
0: tutto lo staff,
1: caldo.
0: I ragazzi che ci hanno fatto da bere, i camerieri, le ragazze che giravano appunto come sì, con i vassoi. Tutti i ragazzi che stanno sistemando i lettini e che lavorano qui appunto alle piscine.
1: Esatto, ringraziamo anche le riprese video. Oggi abbiamo avuto una ripresa video importante, per cui ringraziamola, e soprattutto tutti quanti voi che avete partecipato e giocato ai nostri giochi.
0: E ringrazio anche una persona particolare, strana, sì. Ringraziamo Mario!
1: Mario, ciao Mario! Mario. Ciao.
0: Ringrazio anche Andrea che mi sta guardando in cagnesco, un amico alcolizzato nostro.
1: Ah, bene, ottimo direi, più che bene. Abbiamo ringraziato tutti. Noi
0: penso di ringraziamo il nostro PC che oggi ci ha lasciato,
1: ci ha supportato,
0: esatto,
1: per fortuna,
0: è riuscito
1: con questo caldo
0: a reggere con questo, esatto, caldo. Ringraziamo tutti voi, gli amici che ci stanno ascoltando qui appunto in diretta da Radio Vicenza, e ci ritroviamo qui la prossima.
1: Esatto, restate qui sulle frequenze di Radio Vicenza, perché è la radio che parla di voi, di noi vicentini. Ciao a tutti, buona domenica.
2: Pubblicità. Cerchi una bella notizia?
3: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane, Ali migliora la vita.
4: A Vicenza dal 1978 Trattoria Pizzeria da Angelo è il punto di riferimento per chi cerca la vera pizza napoletana e un menù a base di pesce che porta i veri sapori della costiera amalfitana. Da Angelo è la pausa perfetta anche a pranzo. Tutto il gusto dei suoi piatti con il menù fisso a soli 14 euro. Da Angelo, a pranzo, a cena, nel weekend, regala sempre l'atmosfera perfetta. Trattoria Pizzeria da Angelo, a Vicenza, zona Ospedaletto, strada Postumia 228. Da Angelo, il gusto di una tradizione che parla di mare e di passione, dal 1978. Seguici su Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornato.
5: Cambia il tuo modo di dormire. Scegli Sirio Materassi. Dal 1983 Sirio Materassi sono artigiani del benessere. Entra nei nostri showroom e scopri materassi di altissima qualità realizzati in Italia con materiali certificati e anallergici. Inoltre ti aspettano sistemi letto e poltrone relax pensate per il tuo comfort. Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
6: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
7: I bambini giocano e gli adulti si rilassano. Hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook Chiosco Oltralà Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
8: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieepannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
9: La Radio Vicenza.
10: Time o'clock.
11: Sono le 19 e 4 minuti.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
14: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: di difesa aerea e depositi di droni. Lo scenario rimane sempre quello, instabile e inquieto, come se la diplomazia nel frattempo non avesse lavorato. Il fatto è che i nodi principali, lo stretto di Hormuz e l'arricchimento dell'uranio, sono ancora rimasti irrisolti. Così Stati Uniti e Iran ogni tanto lanciano qualche schermaglia corredata dalle solite minacce. Trump che scrive che annienterà la Repubblica Islamica, magari con qualche maiuscolo e punti esclamativi. I Pasdaran che minacciano di alzare il livello contro quelle che chiamano le provocazioni americane, paventando l'inferno. E sullo sfondo resta anche il Libano con Hezbollah che contesta il suo disarmo e definisce nullo l'accordo tra il governo di Beirut e Israele, che non abbandona le sue posizioni e dove l'ultradestra minaccia di non firmare l'intesa.
1: Tragedia senza fine in Venezuela, altre scosse sismiche nella notte, popolazione stremata, ospedali al collasso, oltre 1.400 le vittime accertate, di cui 4 italiane, ma sono circa 50.000 dispersi a 3 giorni dal devastante terremoto trovato vivo un 11enne. A Roma, nel Lazio, ma anche in altre città italiane, e caccia al bengalese di 43 anni Shahadat Hossain, che nella notte tra venerdì e sabato avrebbe ucciso a colpi di mannaia padre, madre e figlia di 8 anni, anch'essi originari del Bangladesh. Per gli inquirenti il movente è riconducibile a ripetute molestie rivolte dal presunto killer alla donna. E nel lago di Vico, nel Viterbese, sono proseguite per tutta la notte, finora senza esito, le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'allarme è scattato ieri alle 17, quando l'uomo, durante una gita in barca con la moglie, si è tuffato senza più riemergere. È stata la stessa ministra a dare immediatamente l'allarme, facendo partire una complessa macchina dei soccorsi. Il caldo afoso che attanaglia l'Italia e tutta l'Europa, con Berlino città più calda del continente. Domani il picco del caldo in Italia, la possibile svolta termica con un calo relativo delle temperature è previsto per mercoledì, non prima. Tennis, al via domani il torneo di Wimbledon, l'attesa è tutta per Jannik Sinner, chiamato a difendere il titolo vinto lo scorso anno. L'altoatesino inizia contro il serbo Kecmanovic. Gerardo De Vivo.
2: Ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene.
3: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
2: Lavoro fisico, abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
3: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
2: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, è stata un'emozione molto bella.
3: Domani il primo verde del campo alle 14:30 la sfida con Kecmanovic.
1: È tutto per oggi. Buona domenica.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buona serata e ben trovati. Sulla 4 Brescia-Padova ancora rallentamenti con code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. È ora totalmente riaperto al traffico lo svincolo di Sirmione, chiuso in precedenza per lavori in entrata e uscita sulla carreggiata in direzione Milano. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio traffico intenso con code verso Tarvisio tra il bivio per la 4 e Udine Sud. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Now, time for a summer hit.
4: Radio Vicenza, the new hit.
6: Our summer hits.
7: Oh my god, it's amazing.
6: Now, another summer hit.

0: ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
1: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Viabilità. Luce verde, Veneto.
2: Bentrovati. Fine settimana caratterizzato da un netto incremento del traffico stradale e autostradale per i grandi spostamenti estivi e le gite fuori porta verso le località balneari e montane. Sulla 4 Milano Venezia in direzione Milano si viaggia su carreggiata ridotta per lavori tra Verona Est e il bivio per la 22 del Brennero in direzione Venezia tra l'allacciamento con la 22 e Verona Sud. Possibili i rallentamenti sul posto. Fino all'8 settembre per lavori vietato il transito ai veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate sulla statale 11 Padana Superiore tra i caselli autostradali di Afi e Peschiera del Garda in ambo i sensi di marcia. Prestare attenzione alla segnaletica. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Pubblicità. Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno con musica e allegria per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
4: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
5: Noi di Riviera Denta abbiamo cura del tuo sorriso. Vieni a trovarci in Croazia. Non ti costa nulla. Oltre al viaggio gratuito troverai serietà, qualità e alta professionalità. Chiedi informazioni al 339 63 60 953. Riviera Denta. Il sorriso migliore al prezzo giusto.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: 504 Sharing Caffè, la notte in lingua latina.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque, connettiamo forte.
3: Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party. In console Marco Sella.
1: Radio Vicenza. Meteo.
2: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Vicenza da Alessandro Azzoni, collegato con voi. L'aggiornamento meteo ci porta a parlare ancora una volta del gran caldo che soggiorna in tutta l'Europa occidentale, gran caldo che però ha le ore contate, diciamo i giorni più che le ore, perché un spiraglio di luce in fondo al tunnel della canicola effettivamente c'è. Domani intanto ancora un lunedì estremamente caldo con temperature copia e incolla rispetto a quelle di oggi, quindi massime pomeridiane in pianura attorno ai 38 gradi, sotto un gran sole. Dalla serata però attenzione, perché ci sono delle novità. Già domani sera un primo fronte di aria fresca proveniente dal Mare del Nord tenterà di mettere piede in Val Padana, trovandola surriscaldata, quindi il contatto fra l'aria caldo umida preesistente e quella fredda in arrivo darà vita a temporali, prima sull'arco alpino, poi attenzione alla serata di domani, proprio dalle 20 alle 24 anche il Vicentino potrebbe essere sotto il tiro di violenti temporali, possibilità attorno al 50-60%. Grazie ai temporali, martedì giornata dal cielo prevalentemente soleggiato in mattinata, più nubi nel pomeriggio, ma temperature che scendono di 2 o 3 gradi con massime previste attorno ai 35 gradi. Nuovo passaggio temporalesco nella serata di martedì. Mercoledì giornata ancora un po' meno calda, con massime sui 34 gradi, ma è proprio mercoledì sera che arriverà il fronte decisivo, quello che spazzerà via definitivamente, perlomeno per diversi giorni, la cappa canicolare che sovrasta sul nord Italia. Quindi mercoledì nel pomeriggio sera attenzione ai forti temporali. Giovedì giornata con 7 gradi in meno rispetto agli attuali valori, quindi giovedì massima attorno ai 30-31 gradi. Grazie per l'attenzione, fate una buona serata su Radio Vicenza.
1: Meteo in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: All the hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza. Weekend.
5: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 321667. Seguici anche su Facebook.
6: Cerchi una bella notizia?
7: Eccola, tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
6: Fino al primo luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
7: Hai capito bene, con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
6: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
7: Approfittane, Ali migliora la vita.
8: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà, un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
9: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
10: Radio VIP Vicenza Party presenta Dancer Generation Tour 2026, uno spettacolo di musica, animazione ed emozioni da vivere con noi, uno show imperdibile con i fantastici Vintage People ed energia dei Boogie Dancer. Lasciati trasportare nei mitici 70, 80 e 90 con Dancer Generation in Tour. Contattaci al numero 0444 17 88 035. Media Partner Radio Vicenza.

0: Sirio Materassi, il massimo della qualità a prezzi di fabbrica.
1: Sirio Materassi, a Padova, Vicenza e Trissino.
2: Goditi natura e tempo libero a Tonezza allo Chalet Pineta. Chalet Pineta è il luogo ideale per sfuggire al trambusto della città e immergersi nella tranquillità della natura. Un caratteristico locale in legno, con musica e allegria, per rendere ogni momento speciale. Chalet Pineta, birra a fiumi, fantastiche bruschettone con pane artigianale e deliziosi hamburger preparati con ingredienti freschi e di alta qualità, mentre vi godete l'atmosfera festosa in ottima compagnia. Quest'anno lo Chalet Pineta raddoppia e apre un nuovo punto di ristoro, la Baracheta. Vicino ai campi sportivi sorgerà un posticino tranquillo per uno spuntino veloce con panini, hot dog, bevande varie e gelati. Saremo aperti tutti i weekend dal venerdì alla domenica. Da metà giugno aperto tutti i giorni. Chalet Pineta, Viale dei Fanti 1 a Tonezza del Cimone. Chalet Pineta e la Baracheta, dove natura e divertimento si incontrano.
3: Vicenza.
4: Time o'clock.
5: Sono le 20 e 8 minuti.
6: Ora esatta, in collaborazione con...
7: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un rinnovato saluto agli ascoltatori sulla 4 Brescia-Padova. Rallentamenti con code in graduale diminuzione nel tratto tra Peschiera e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori. E sempre per lavori dalle 21.30 di questa sera alle 5.30 di domani mattina sulla tangenziale di Mestre chiude lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste con deviazione sulla rotatoria Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia-Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Now, time for a summer hit.
11: Radio Vicenza, the new hit.
10: Our summer hits.
12: Oh my god, it's amazing.
10: Now, another summer hit.
13: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
14: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Pubblicità.
1: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
2: Ovunque. Connettiamo forte.
3: Ci sono scelte piccole che contano tantissimo. Da Spaccio Pannolini e Pannoloni trovi molto più di un prodotto. Trovi qualcuno che ti ascolta davvero. Infanzia o terza età, ogni esigenza ha la sua soluzione e quella giusta fa la differenza ogni giorno. Qualità alta, prezzi ribassati, disponibilità immediata. Niente attese, niente dubbi. Solo prodotti affidabili e consigli concreti pensati per semplificarti la vita. Ci trovi a Torri di Quartesolo in via Garibaldi 2 oppure online su spacciopannolinieppannoloni.it. Spaccio Pannolini e Pannoloni. Stare bene. Conviene. Aperti anche ad agosto.
4: Quando i bambini giocano e gli adulti si rilassano, hai trovato il posto giusto. Chiosco Oltralà. Un posto dove il telefono finisce in tasca e la giornata ricomincia davvero. Bruschette, birre, laghetto di pesca, cavalli, area barbecue e un grande parco giochi per famiglie e gruppi di amici. Perfetto per compleanni, feste scolastiche ed eventi all'aria aperta. Chiosco Oltralà, a Valdastico, in località Pidescala, lungo la ciclabile. Cercaci su Facebook, Chiosco Oltralà, Pesca Sportiva. Chiosco Oltralà, dove le ore passano e nessuno ha fretta di andarsene.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Café, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, da

Torino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504.

0: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.
1: Pubblicità. Qui la notte parla solo latino. A Vicenza, allo Sharing Caffè, la musica non si ascolta soltanto, si canta, si vive. Dal mercoledì alla domenica, dalle

0: mattino Taxi Dancer. Scegli la tua canzone, sali in pista e lascia fare al ritmo. Sharing Caffè, Viale della Scienza 38, Vicenza. Info e tavoli 340 73 24 504. Sharing Caffè, la notte in lingua latina. Tre sere, zero voglia di tornare presto. A Santo Mio di Malo torna la 40ª Festa del Toro allo Spiedo. Dal 26 al 28 giugno in zona sportiva si accendono stand gastronomici, musica live e serate che sanno d'estate vera. Venerdì, serata rock, tributo a Vasco Rossi con la Diapason Band. Sabato, dalle 19, aperitivo in musica, DJ Andrea L. A seguire, tributo 883 con i Rotti per Caso. Domenica a pranzo, degustazione del Toro allo Spiedo. Alla sera, One Man Show con Luciano Gaggia. Santo Mio, l'estate qui fa più rumore.
1: Hai 20 minuti? Solo 20. Non per perdere tempo, ma per guadagnare respiro. L'estate è fatta per liberarsi e tu puoi liberarti da qualcosa che ti tiene in ostaggio: il fumo. Non si tratta solo di te. Ogni boccata entra anche in chi ami. È il momento di dire basta. Promozione estate da Antismoking Vicenza. Una sola seduta, 20 minuti. Chiama ora lo 0444 30 46 88. Non buttarti via. Dedica 20 minuti alla tua libertà. Scopri tutto su Antismoking Vicenza. Vicenza.com.
2: Radio Vicenza. Radio Vicenza.
3: Time o'clock.
4: Sono le 21 e un minuto.
5: Now, time for a summer hit.
2: Radio Vicenza, the new hit.
5: Four summer hits.
6: Oh my god, it's amazing.
5: Now, another summer hit.

0: la tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 21 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 29 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita, provenendo da Milano, uscita alternativa a Marghera. E nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 chiusa per un altro cantiere l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
5: Radio Vicenza presenta Radio VIP Vicenza Party.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 29 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiuso per lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita, provenendo da Milano, uscita alternativa a Marghera. E nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30, chiusa per un altro cantiere, l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio VIP Vicenza Party.

0: Time o'clock.
1: Sono le 23 e 58 minuti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 28 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani mattina, lunedì 29 giugno. Traffico regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle 5.30 del mattino sulla tangenziale di Mestre è chiuso per lavori lo svincolo di Mira Auriago in uscita provenendo da Milano, uscita alternativa a Marghera. E nella fascia oraria compresa tra le 22 e le 5.30 chiusa per un altro cantiere l'entrata di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.

0: crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.